0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare

continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

e di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, ecco.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Estelli.
0: Diamo avvio al nostro risveglio in questo giorno di martedì. Oggi è l'11 agosto 2026, 19 gradi all'esterno percepiti però a 20. Oggi una giornata bella, via, per lo più soleggiata, forse una nuvoletta qua e là. 27 la massima nel pomeriggio, 33 con l'Humidex. E nella notte riscendiamo a 17 percepito come tale.
1: Boh, incominciamo. Eugenio Finardi, musica ribelle.

Alle 6.20 tutto il meteo, minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata. Alle 7.20 l'oroscopo. Alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio. Alle 8.20 l'oroscopo. Sì, lo sport. Alle 8.45 una vignetta vale mille parole, se ce la facciamo, perché abbiamo anche qualche segnalazione a carattere culturale, se no le posticiperemo a dopo le 9 per quanto concerne le vignette, e poi alle 10 cederemo il microfono e l'antenna alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

0: stesso,
1: sempre lo stesso,
0: sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Tempo estivo, via, con un po' di instabilità ma nulla di allarmante. Attualmente all'esterno dei nostri studi abbiamo 19 gradi con un cielo con qualche schiarita già a quest'ora, la percepita è di 20 gradi. Il sole è sorto alle 5.49, tramonterà alle 20.09. Tasso d'umidità elevato, 94%, venti che soffiano dal versante sud-occidentale a 11 km orari con raffiche fino a 28 km orari. Nel pomeriggio raggiungeremo una massima di 27 gradi con un humidex a 33 e il cielo sarà variabile ma soprattutto soleggiato. Via, nella notte si ritorna a 17 percepito come tale. Domani mercoledì 25 la massima, 17 la minima, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia che rimangono con noi anche per giovedì, 23 la massima, 15 la minima, ritorno di condizioni più soleggiate a partire da venerdì, 22 la massima, 13 la minima, e anche il fine settimana si preannuncia prevalentemente soleggiato, 23 la massima sabato, quindi anche piacevole come temperatura, 18 la minima, 23 la massima anche domenica, la minima sarà però di 17. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene ricordo che siamo in fase decrescente proprio agli sgoccioli, abbiamo già completato l'ultimo quarto di luna e proprio domani, 12 agosto alle 13.36, avremo la luna nuova.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Il solito rallentamento per accedere al tunnel Ponte Louis-Hippolyte Lafontaine, un po' più denso quest'oggi, inizia prima di Sherbrooke, praticamente subito dopo lo snodo di Anjou. A singhiozzo la metropolitana ovest, proprio da Anjou fino a Decarie, il traffico. La 13 è un po' più lenta di ieri, soprattutto dopo la 440, così come anche la 15 direzione sud. E poi c'è un po' di traffico alle Changeur-Turcot per accedere a Decarie, direzione nord. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Ottawa accelera i tempi, dato che al Canada restano solo 9 giorni per evitare i nuovi dazi del 50% su alcune esportazioni canadesi annunciati 3 settimane fa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc incontra oggi il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer. Sarà il secondo incontro in 2 settimane. Ieri a Elizabethtown, nello stato di New York, Luciano Frattolin, residente a Montreal, è stato riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado della figlia di 9 anni, Melina. La giuria ha emesso il verdetto in meno di un'ora. È stato anche condannato per occultamento di cadavere. Ricordo che il corpo della bambina era stato ritrovato in una palude in una zona rurale vicino a Ticonderoga, nello stato di New York. Un secondo gatto ha contratto la rabbia da un procione, questa volta a Saint-Anicette, nella regione della Montérégie. È quanto ha annunciato ieri l'Agenzia Sanitaria del Quebec proprio per la regione Montérégie Centre. 3 persone avrebbero ricevuto un trattamento preventivo contro la rabbia dopo essere entrate in contatto con l'animale. Il direttore del servizio della polizia di Montreal, Fadi Daguerre, risponderà alle domande del pubblico quest'oggi per la prima volta dopo i presunti atti razzisti commessi dagli agenti del distretto 39 di Montreal Nord. Secondo alcuni questa è un'opportunità per le forze dell'ordine di iniziare a ricucire i rapporti. L'esito delle lunghe trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di diversi sindacati di paramedici non è poi così ancora certo, perché i lavoratori di Jean Santé hanno appena respinto l'accordo preliminare raggiunto. Queste trattative riguardano i paramedici iscritti a diversi sindacati affiliati alla Fédération de la Santé des Services Sociaux, a sua volta affiliata alla CSN. La federazione aveva raggiunto un accordo preliminare alla fine di luglio per il rinnovo di tutti i contratti collettivi dei suoi vari sindacati, ma come dicevo, i lavoratori di Jean Santé, che copre Montreal e Laval, lo hanno appena respinto con una maggioranza del 60%. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: Cincinnya.
1: Dunque, carissimo Silvio, 220.
2: Ti scrivo. Così mi rilasso un po'.
1: Adesso perché hai imparato tre canzoni. 223 giorni e 33 settimane, questo è, sono le cifre di questa
2: giornata.
1: Ancora iniziata. Vabbè. Allora, la luna è al 5,7, me lo confermo. Ho fatto il refresh. 20 secondi fa ho fatto il refresh.
2: 5,7.
1: Tu sei avanti, lo so, per quello che. Allora, questo qua faceva il furbo, Nel 355 avanti Cristo, nella città di Colonia, Agrippina, in
2: Germania. Comunque non è avanti Cristo.
1: Esatto, non c'è AC, quindi
2: si è sbagliato già di già ti sei sbagliato di 710 anni, apro e chiudo.
1: Apro e chiudo. Nella città di Colonia, Agrippina, non ha la virgola, cioè la città di Colonia Agrippina in Germania, il generale Claudio Silvano si proclama imperatore di Roma contro l'imperatore Costanzo II. Ma quanti?
2: E beh,
1: ognuno faceva l'imperatore.
2: Beh, quando ce n'è uno cosa fai? Ti proclami contro di lui.
1: Però lui, il Costanzo II, aveva ricevuto queste notizie e l'ha processato e l'ha assolto.
2: Che notizie, Ivan? Non l'hai neanche detto.
1: Cose.
2: Le voci che stesse organizzando un colpo di Stato avevano convinto Costanza a processarlo e poi sono andato direttamente alla fine.
1: Sì, però l'ha assolto. Ma lui non.
2: Lui, ignaro della soluzione per difendersi dall'eventuale condanna, sceglie di usurparne il regno.
1: Allora io volevo dirlo volevo dire lui l'ha perdonato e se l'è presa.
2: Non è neanche lui. E l'altro che la
1: no, questo qui è importante. Nel 1253 a San Damiano, fuori dalle mura di Assisi, muore sessantenne Chiara Scifi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse e collaboratrice di San Francesco. Due giorni fa, con la bolla Solet Annuere, aveva ottenuto l'approvazione papale per la regola del suo ordine, la prima scritta da una donna. Canonizzata nel 1255, Santa Chiara sarà dichiarata patrona della radio e della televisione nel 1958. Adesso sappiamo che.
2: Cosa?
1: No, dico che
2: quando si comincia una frase di solito si finisce comunque.
1: Santa Chiara è la nostra protettrice. Santa Chiara è la nostra protettrice.
2: Oggi sappiamo e va a prendere il caffè. Io non lo so.
1: Non il tè. Pensavo che avevamo una certa sincronicità.
2: Ci penso neanche. Vabbè. Nel 1914, in un telegramma all'ambasciatore a Londra, il ministro degli esteri Antonino Di San Giuliano, riguardo al conflitto mondiale, dice dell'Italia: per lealtà verso Austria e Germania desidera vivamente di mantenere scrupolosa ed imparziale neutralità, ma in vista dei pericoli che possono derivare ritiene possibile che debba decidersi a partecipare alla guerra a fianco di Inghilterra, Russia e Francia. 112 anni fa. Ha scelto bene,
1: Ha scelto bene, bisogna dirlo, boh. Almeno qualcuno ha avuto la testa.
2: Almeno una volta.
1: 1934, con l'arrivo dei primi prigionieri federali, entra in funzione il penitenziario statunitense di massima sicurezza di Alcatraz, nella baia di San Francisco. Tra l'altro c'è sotto un'impresa che vorrebbe rifare un albergo, un hotel su quell'isola lì.
2: Buona idea,
1: voglio dire.
2: Camere ci sono già.
1: No, le camere
2: hanno il bagnetto incluso.
1: C'è da allargarle perché se arriva la famiglia. Però voglio dire, è una bella storia, si è fatta
2: bellissima.
1: Bene.
2: Nel 1944, è simpatica questa. Il primo ministro britannico Winston Churchill arriva in Italia per una visita al teatro di guerra italiano. Il suo aereo atterra a Napoli alle 17:15 con un'ora di ritardo sull'orario
1: previsto.
2: Come
1: mai in Italia arriva con un'ora di ritardo? No, ma scusa, io te l'ho detto all'inizio, adesso è una cosa seria. Adesso abbiamo... Ma ieri a Linate è successa una cosa incredibile. Uno in macchina, sai quelle macchine di servizio, ha attraversato la pista quando arrivava l'aereo, si sono scontrati. Ma l'aereo si stava, come dire, preparando per decollare, quindi andava piano. L'automobilista non ha visto l'aereo, perché è difficile che l'aereo non veda la macchina, voglio dire. Comunque, niente. Va bene, allora abbiamo anche un italiano.
2: Non è successo niente di grave.
1: No, non è successo niente di grave.
2: Le cose importanti.
1: Sì, però ha preso quello della macchina, ha preso una bella botta. Comunque, voglio dire. Allora, nel 1949 anche noi abbiamo qualcuno che compie a nuoto lunghe distanze. La prima attraversata a nuoto di
2: nuoro, va bene. L'ho imparato in Sardegna, ma nuoto è nuoto, non è nuoto.
1: La prima attraversata a nuoto di circa 30 km che separano Napoli da Capri, che io ho fatto centinaia di volte in nave, a compiere l'impresa è il 42enne Giovanni Gambi, detto Giovannino di Ravenna, perché era alto solo 1,66 m.
2: Che è già una bella impresa per me comunque.
1: Esatto, era già più grande di te, ma anche di me. Sì.
2: Anch'io sono detto Silviettino.
1: Andiamo avanti. Anch'io sono detto Ivanino. Ivanuccio.
2: Possiamo andare avanti?
1: Certo, che completa la traversata in poco meno di 16 ore. Lo scorso anno però anche lui ha provato a attraversare la Manica e ci è riuscito.
2: E l'Ax & John non viene a farlo?
1: Ma tutti. Giovannino adesso, bontà sua, era già 77 anni fa, voglio dire.
2: Nel 53
1: grave.
2: Muore a Mantova il pilota di automobilismo Tazio Nuvolari, le cui imprese con l'Alfa Romeo e poi con la Ferrari sono già leggenda. Era nato a Casteldario in provincia di Mantova 61 anni prima, dopo un primo ictus che l'anno scorso lo ha lasciato parzialmente paralizzato. È stato colpito oggi da un secondo ictus che non gli ha lasciato scampo, 73 anni fa.
1: Ascoltiamo una bella canzone di Lucio Dalla, magari, che ha dedicato proprio a Tazio Nuvolari questa, la sua canzone. Dunque, i Beatles nel 1968 presentano alla stampa la propria etichetta discografica. Dopo c'ho una domanda da farti. La Apple Records, fondata all'inizio dell'anno, pubblicherà i prossimi lavori del quartetto di Liverpool e altri artisti emergenti. Il primo singolo sarà a breve Hey Jude.
2: Don't make it bad.
1: Il titolo
2: take
1: è
2: a sad song and make it better.
1: Allora, io non so perché i Beatles hanno scritto questa canzone incominciandola con Hey Jude. Ma adesso perché la Apple ha vinto la diatriba con la Apple etichetta Records dei Beatles? Sai che c'è stata questa, lo sapevi?
2: No.
1: Sì, beh, perché hanno lo stesso nome.
2: Ma una è Apple Records, l'altra è Apple Too Cool. E poi una c'ha la mela morsicata, questa è tutta intera.
1: Ma l'idea è quella, è stato veramente un. E ha vinto la Apple con la mela, la telefonia, diciamo. E non.
2: Non vai a leggere, informati.
1: Ho capito, però adesso pensavo che tu,
2: fai fretta,
1: esperto,
2: perché...
1: esperto di mele.
2: A me piacciono le Macintosh. Le Cortland.
1: Vabbè, ma una mela. Questa qui che mela è?
2: Questa è mela verde.
1: Quella dello shampoo.
2: Anche.
1: Vabbè.
2: Non mi hai detto che nel 62 però l'Unione Sovietica ha lanciato nello spazio la Vostok 3.
1: Ah già, scusa, perché c'eri anche tu.
2: Con a bordo il cosmonauta Adrian Nikolaev, per un volo di 64 orbite intorno alla Terra e 94 ore in totale. Perché 64 orbite intorno alla Terra, alla fine ti gira la testa, io te lo dico.
1: Anche
2: no. No.
1: Ma comunque, poi... noi che andiamo nello spazio, io leggevo che se qualcuno ci guarda dall'universo, non ci vede neanche che stiamo girando con qualcosa, perché è talmente microscopica la cosa che Va bene, vedo che ti ho interessato.
2: Ma per niente.
1: Niente, lo sai.
2: No, andiamo.
1: No, sì, sì, no. Io andrei perché
2: dobbiamo lasciare lo studio.
1: Ho un po' la marmitta da cambiare, né?
2: È un po' presto per lasciare lo studio.
1: Vabbè, no, ma, aspetta, no, volevo leggere una
2: cosa. Ma leggila.
1: Ho capito, un attimo. Nel West Bronx di New York nel 1973, no, questa qui è bella, si tiene la festa organizzata da Cindy Campbell, che non ha niente a che vedere con il Campbell. Il suo fratello minore, Clive, il 18enne DJ Cole Herrick, in vista della riapertura delle scuole. Ma cos'è che sta dicendo?
2: Non lo so.
1: Aspetta, rifo. Nel West Bronx a New York si tiene la festa organizzata da Cindy Campbell e suo fratello minore Clive, il 18enne DJ Cool Herc, in vista della riapertura delle scuole. Ah, ok, hanno fatto una festa. La tecnica... È un po' come noi che abbiamo... No. No, ma io comunque a Little Festival
2: possiamo andare avanti.
1: No, ma a Little Festival l'altro giorno ho trovato una ragazza che saluto simpaticamente, mi ha detto: comunque siete veramente due deficienti.
2: Vero, eh?
1: È vero. Io gli ho dato ragione al 100%.
2: Ah, mi hai ricordato che devo anche salutare Salvatore, che
1: sì.
2: Mi ha detto: ci svegli sempre. Infatti ce l'aveva con me. Ma è possibile che mi devi svegliare ogni mattina? Sabato. Cambia radio, che ti devo dire?
1: Questo è.
2: È mio mestiere.
1: Voilà.
2: Poi il programma come si chiama?
1: Il risveglio.
2: Non si chiama mica T'addormento, no. Voglio dire.
1: Alla sera potremmo fare.
2: Non ce la possiamo fare.
1: Night.
2: Non possiamo... hai detto la fine di
1: un
2: questa
1: attimo,
2: notizia.
1: Un attimo, me l'hai interrotto. Io
2: già mancano due minuti.
1: Ah, scusami.
2: Cioè, non è possibile.
1: La tecnica d'uso dei giradischi, riproducendo solo alcune parti ritmiche delle canzoni usando due copie dello stesso disco, segna la nascita del genere hip hop.
2: Nel 1980
1: che io facevo,
2: oh santo cielo,
1: vabbè.
2: 1984, enorme gaffe, questa è una cosa. Il presidente americano Ronald Reagan, che provando il microfono per un discorso radiofonico, dice: ho appena firmato una legge che neutralizzerà l'Unione Sovietica per sempre, inizieremo i bombardamenti tra 5 minuti. Ovviamente scherzava.
1: 3 secondi dopo ha chiamato dalla Russia e ha detto: allora?
2: Scherzava convinto di non essere ascoltato. Stato. 42 anni voilà. Fa. Attenzione ai microfoni accesi. Vero Ivan?
1: No, ma no. Dunque.
2: Nel 2002. Altra curiosità.
1: Il marito ha registrato il figlio con il nome del cavallo più famoso del mondo, Varen. Ma lui vuole cambiarlo. Al comune di Bosco Trecate, vicino Milano, dicono no.
2: Poiché... Lei vuole cambiarlo?
1: Sì, lei, chiaramente.
2: No. Hai detto lui. E chiaramente.
1: Vabbè, ma io non la conosco. No, poi il comune dice no, poiché il nome non ha caratteristiche ingiuriose o vergognose. Lei si rivolge al giudice. Non sappiamo come è andata a finire, ma penso che...
2: Chiama Varen, vedi cosa ti
1: esatto.
2: Dice.
1: Penso che si chiami.
2: Altro nome importante nel 2008, sì. Il nome è airbedandbreakfast.com. Viene fondata Airbnb, che hanno accorciato perché sennò...
1: Se no.
2: Vabbè, 18 anni fa è nata Airbnb.
1: Pensa a te.
2: Poi?
1: Alle Olimpiadi di Londra il podista giamaicano Usain Bolt conquista la terza medaglia d'oro di edizione della stessa sua carriera. Cioè ha vinto per la terza volta la stessa gara. Vince la staffetta del 4% con Charter, Frater e Blake in 36-84, nuovo record mondiale.
2: Comunque non è beccato una dei tre.
1: Vabbè, no, però
2: Charter è il volo, lui si chiama Carter. Vabbè. Nel 2014, poco prima di mezzogiorno, ahimè, viene trovato senza vita un mito nella sua casa di Tiburon in California, l'attore Robin Williams.
1: Sì.
2: La morte per asfissia è sopraggiunta in seguito a suicidio. Williams era nato a Chicago nel 1951, ci lascia 12 anni fa.
1: Bene.
2: Il proverbio oggi dice
1: è bello e tutti lo conosciamo, Il mondo è fatto di scale, c'è chi scende e c'è chi sale.
2: La vita è come la scaletta del pollaio, corta e chiene, non si può dire.
1: Chiede ampio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: I rallentamenti già menzionati, al quale dobbiamo aggiungere un po' come ieri, sulla 440 un incidente dopo Papineau, quindi 440 direzione ovest è bloccata da prima di Papineau, poi dopo l'incidente riaccelererete. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ottawa sta accelerando i tempi, dato che al Canada restano solo 9 giorni. Per evitare i nuovi dazi del 50% su alcune esportazioni canadesi annunciati 3 settimane fa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominic LeBlanc incontrerà oggi il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamison Greer. Sarà il secondo incontro in 2 settimane. La capo negoziatrice canadese Janice Charette ha trascorso la giornata di ieri con i funzionari dell'ufficio del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti. Durante questa settimana cruciale gli incontri saranno frequenti e le discussioni approfondite affronteranno questioni delicate, ha dichiarato Louise Blais, inviata del Quebec per la revisione del trattato di libero scambio. La Blais non è presente al tavolo delle trattative, ma intende rimanere ben informata sui negoziati, parlando più volte al giorno con le sue controparti federali che partecipano ai colloqui. Anche il primo ministro Mark Carney ammette che i negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti sono difficili. Il presidente Trump vuole far pressione sul Canada affinché faccia 3 concessioni: consentire la vendita di alcolici americani in 8 province, eliminare i dazi sul settore automobilistico e rivedere alcune norme che regolano l'accesso al mercato canadese per i prodotti lattiero-caseari americani. Trump basa la sua ultima minaccia di dazi sull'articolo 338 del Tariff Act del 1930, che gli consente di imporre dazi fino al 50% sulle merci provenienti da un paese straniero che pratica discriminazione, definita come un partner commerciale che adotta misure che svantaggiano il commercio statunitense. Il Canada, da parte sua, spera di utilizzare i negoziati per raggiungere un accordo che riguardi più questioni, inclusi i dazi settoriali precedentemente imposti su acciaio, alluminio e legname di conifere canadesi. Per imporre questi dazi, Trump aveva invocato l'articolo 232 del Trade Expansion Act del 1962, qualificando i dazi e le quote di importazioni canadesi come una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il breve lasso di tempo per i negoziati lascia presupporre che non tutti gli aspetti potranno probabilmente essere risolti in una volta sola e saranno necessarie ulteriori discussioni. Ieri a Elizabethtown, nello stato di New York, Luciano Frattolini, residente a Montreal, è stato riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado della figlia di 9 anni, Melina. La giuria ha emesso il verdetto in meno di un'ora. È stato anche condannato per occultamento di cadavere. La bambina era stata ritrovata in una palude in una zona rurale vicino a Ticonderoga, nello stato di New York. I fatti risalgono a luglio 2025. Luciano Frattolini e la figlia erano entrati illegalmente negli Stati Uniti l'11 luglio per una vacanza. Secondo le autorità, avrebbero dovuto lasciare il paese sabato 19 luglio per tornare a Montreal, dove Melina avrebbe dovuto ricongiungersi con la madre. La coppia si era separata nel 2019. La sera del 19 luglio 2025, l'uomo di 46 anni ha dichiarato alla polizia che la figlia era stata rapita da 2 uomini a bordo di un furgone bianco. Tuttavia, la polizia ha riscontrato delle incongruenze nella sua testimonianza. Inizialmente era stato emesso un allarme Amber Alert per poi revocarlo poche ore dopo. Il corpo di Melina Frattolini è stato finalmente ritrovato il 20 luglio. Arrestato nella notte tra il 20 e il 21, Luciano Frattolini si è sempre dichiarato non colpevole, ma i risultati preliminari dell'autopsia hanno mostrato che la bambina era annegata. Ciò ha avvalorato la tesi dell'omicidio. Il processo di Luciano Frattolini è iniziato il 20 luglio, esattamente un anno dopo il ritrovamento del corpo di Melina. Le prove presentate in tribunale durante il processo erano schiaccianti, hanno rivelato che l'auto dell'imputato e il suo DNA erano stati ritrovati vicino al luogo del ritrovamento del corpo della piccina. Un secondo gatto ha contratto la rabbia da un procione, questa volta a Saint-Anicet, nella regione della Montérégie. È quanto annunciato ieri l'Agenzia Sanitaria del Quebec, proprio per la regione Montérégie-Centre. Tre persone hanno ricevuto un trattamento preventivo contro la rabbia dopo essere entrate in contatto con l'animale, secondo l'Agenzia Sanitaria del Quebec. Scoperto il 31 luglio, questo caso arriva una settimana dopo il primo gatto infetto trovato a God Manchester, sempre nella Montérégie, mentre l'epidemia continua a diffondersi nelle regioni dei Canton de l'Est e della Montérégie. L'agenzia raccomanda di rimanere vigili riguardo al contatto con animali domestici o selvatici e di tenere aggiornate le vaccinazioni degli animali domestici. La rabbia è fatale per animali e umani una volta che compaiono i sintomi, ma il trattamento preventivo può impedire lo sviluppo della malattia nell'uomo. Il trattamento deve essere somministrato subito dopo il contatto con un animale infetto per essere efficace. In caso di morso, graffio o altro da parte di un animale sospetto, il governo del Quebec e la sanità pubblica del Quebec raccomandano vivamente di lavare la ferita con acqua e sapone per 15 minuti, di contattare Infosote all'811. Se il morso riguarda un animale domestico, è necessario seguire la stessa procedura indossando guanti e contattare un veterinario. Gli animali domestici affetti da rabbia mostrano tra gli altri sintomi cambiamenti comportamentali, aggressività, tendenza a mordere e isolarsi, diminuzione dell'appetito, salivazione eccessiva e andatura instabile. Se un animale presenta questi sintomi, deve essere isolato per ridurre il contatto con altri animali e con le persone e successivamente visitato il prima possibile da un veterinario. Al 10 agosto sono stati segnalati 139 casi di rabbia del procione dall'inizio dell'anno. Il direttore del servizio della polizia di Montreal, Fadi Daguerre, risponderà alle domande del pubblico questo martedì per la prima volta dopo i presunti atti razzisti commessi dagli agenti del distretto 39 di Montreal Nord. Secondo alcuni, questa è un'opportunità per le forze dell'ordine di iniziare a ricucire i rapporti. La cosa più importante è che vengano presentate soluzioni concrete affinché questa situazione non si ripeta mai più, ha affermato Fo Niemi, direttore esecutivo del Centro di Ricerca e Azione delle Relazioni Interrazziali. Lo stesso, insieme ad altri cittadini, sarà presente in municipio, dove il capo Daguerre fornirà un resoconto alla Commissione per la Pubblica Sicurezza in merito ai recenti eventi presso la stazione di polizia 39. Tutto è iniziato il 12 giugno, quando la polizia di Montreal ha rimosso 16 agenti dal servizio di pattugliamento. Due di loro sono stati sospesi e sono sotto inchiesta da parte della Direzione Generale delle Procure Penali a seguito di accuse di cattiva condotta. Tra tali accuse, quella di aver conservato ciocche di capelli di cittadini appartenenti a minoranze etniche come trofei. Il caso ovviamente ha rapidamente suscitato polemiche, costringendo il Quebec ad istituire un'unità di crisi a supporto della città. In un documento di presentazione pubblicato sul sito web del comune, la SPVM ribadisce la sua intenzione di promuovere un vero e proprio cambiamento culturale

0: appena respinto l'accordo preliminare raggiunto. Queste trattative riguardano i paramedici iscritti a diversi sindacati affiliati alla Fédération de la Santé et des Services Sociaux e a sua volta affiliata alla CSN. La federazione ha raggiunto un accordo preliminare alla fine di luglio per il rinnovo dei contratti collettivi dei suoi vari sindacati. I membri delle diverse unità di contrattazione sindacale devono votare su questo accordo preliminare entro il 16 agosto. Tuttavia, i lavoratori di Urgence Santé, che copre Montreal e Laval, lo hanno appena respinto con una maggioranza del 60%. Ricordo che la FSSS rappresenta circa 3.300 paramedici che lavorano per una trentina di datori di lavoro. Altri sindacati rappresentano i paramedici delle cooperative e delle aziende di ambulanza in tutto il Quebec. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattie infettive a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61 dollari, la valuta statunitense scambiata a 1,39 dollari.
2: Previsioni del tempo.
0: Nuvole schiarite, per il momento più schiarite che nuvole, 19 la temperatura all'esterno percepita a 20, oggi si va a 27 con un humidex a 33, nella notte andiamo a 17 percepito come tale. Brillerà il sole ma avremo ancora qualche passaggio nuvoloso. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio targato 11-8-20-26.
3: Nel 2001 Valeria Rossi era prima in classifica con 3 parole e poi abbiamo ricordato che nel 1953 muore a Mantova il pilota automobilistico Tazio Nuvolari e Lucio Dalla gli ha dedicato una canzone.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati l'11 di agosto. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la pazienza non è infinita e oggi lo scoprite presto. La luna in quadratura amplifica stanchezza e suscettibilità, soprattutto davanti a una richiesta familiare arrivata nel momento meno opportuno. Marte, amico, vi dà comunque la forza per affrontare commissioni, spostamenti ed eventuali guasti. Toro, vi accorgete subito se un ambiente non vi convince. La luna amica affina intuito e sensibilità, mentre Mercurio e Giove in quadratura rendono meno affidabili promesse preventivi e spiegazioni troppo enfatiche. Prima di firmare, prenotare o acquistare qualcosa, chiedete un'informazione in più e prendetevi il tempo necessario. Gemelli, avete il motore acceso e nessuna intenzione di restare in attesa. Marte e Urano nel segno vi spingono ad intervenire, cambiare strategia o contattare direttamente la persona che può darvi una risposta, mentre Mercurio, amico, sostiene rapidità mentale e parlantina. Ottimo momento per una trattativa o una decisione coraggiosa. Cancro, sentite tutto, anche quello che gli altri preferirebbero non dire. La luna nel segno vi rende percettivi e reattivi, mentre Venere dissonante porta insoddisfazione nei rapporti e Saturno contro aumenta il peso delle responsabilità. Prima di rispondere male a un messaggio, concedetevi una pausa vera. Leone, una proposta si muove più rapidamente del previsto. Mercurio e Giove nel segno favoriscono risposte, accordi, contatti lontani e decisioni importanti, mentre Marte, amico, vi dà il coraggio di fare la prima mossa. Inviate una mail, prenotate un viaggio o chiamate direttamente chi può sbloccare la situazione. Vergine, la luna favorevole vi rende intuitivi e capaci di leggere le esigenze degli altri. Marte e Urano contro provocano comunque fretta, discussioni ed improvvisi cambi di direzione. La giornata è nervosa, non disastrosa. Basta evitare di trasformare ogni contrattempo in una sentenza. Bilancia, un tono sbagliato può cambiare il senso di una conversazione. La luna dissonante vi rende sensibili alle critiche, mentre Mercurio, amico, vi offre argomenti chiari e Venere nel segno vi aiuta a esporli con eleganza. Se un collega contesta una vostra scelta, non reagite al modo prima di aver ascoltato il contenuto. Scorpione, una sensazione si rivela corretta, ma non per questo dovete pronunciare il fatidico «ve l'avevo detto». La luna amica affina l'intuito, mentre Mercurio e Giove contro aumentano confusione, promesse e valutazioni troppo ottimistiche. Se una proposta cambia condizioni, chiedete tempo e rileggete tutto. Sagittario, Marte resta in opposizione e alza la temperatura nei confronti, ma Mercurio e Saturno favorevoli vi aiutano a sostenere una posizione con argomenti solidi. Se un collega vi provoca o un partner pretende una risposta immediata, non entrate nella gara, chiedete tempo, definite le condizioni e mantenete la parola data. Capricorno, il corpo segnala una stanchezza che l'orgoglio preferirebbe ignorare. La luna in opposizione altera sonno e umore. Venere, non amica, porta insoddisfazione nei rapporti, mentre Saturno contro vi obbliga a rispettare limiti concreti. Fermatevi prima di esaurirvi. Non è una debolezza, è una scelta adulta e ragionevole. Acquario, Mercurio e Giove contro aumentano promesse, discussioni ed informazioni da verificare, mentre Marte, amico, vi dà una forte capacità di iniziativa. Prima di firmare un contratto, prenotate un viaggio o accettate un incarico, chiedete cifre e date precise, poi agite senza altri rinvii. Pesci, la luna favorevole sostiene casa, alimentazione e bisogni personali, mentre Marte dissonante mantiene alto il nervosismo. Una faccenda domestica o una discussione con il partner possono farvi perdere la calma più del necessario. Mangiate con regolarità, fate movimento e affrontate un problema alla volta.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montreal, abbiamo 19 gradi percepiti a 20, oggi si va a 27, umidex a 33, nella notte ritorniamo a una minima di 17 percepita come tale. Andiamo adesso a vedere il contenuto dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Come di consueto la Press Plus apre su un soggetto originale, ma ancora una volta altrettanto preoccupante: une formation est une loi à revoir. Si parla degli agenti di sicurezza che lavorano soprattutto nei negozi o nei supermercati. Ricordo che un uomo è deceduto nello scorso mese di giugno in un supermercato di Longueuil dopo una discussione accesa, almeno che si possa dire, con un agente di sicurezza. Spesso e volentieri vi sono degli scarti a livello di condotta e una totale mancanza di formazione che sono denunciati tra l'altro nell'ambiente. Ora il ministro della sicurezza interna Ian Lafreniere stima che bisogna riformare in profondità la legge che appunto regola l'industria della sicurezza privata, dove appunto lavorano questi agenti che vengono assunti dai negozianti e altro. Si parla di 54 ore solamente per avere la propria licenza di agente di sicurezza e quindi per molti la formazione è inadeguata. Prima pagina della Press Plus, ne parla in profondità il quotidiano. La prima pagina del Journal de Montréal invece ritorna su un altro sondaggio, questa volta le PQ serait minoritaire. I tre effetti indicati da questo sondaggio menzionano che Milliard, il leader del partito liberale del Quebec, avrebbe completamente bocciato la propria estate, l'effetto Fréchette si sta affievolendo e infine Duhem, leader del partito conservatore, ha effettivamente delle chance più del passato. Si parla per il momento 30% delle intenzioni di voto a favore del partito Quebecois, 24 per il Partito Liberale, 20 per la coalizione Avenir Québec, 13 per il Partito Conservatore del Québec, 11% Québec Solidaire, 2% ancora di indecisi. Prima pagina, effettivamente governo del PQ possibile, questa volta a livello di un governo di minoranza. Nella prima pagina della Gazette si ritorna su queste proteste invece che sono contrarie alla ristrutturazione del parco tennistico al Parc Jarry. Protesters decry Jarry Park Stadium Plan. Sappiamo che Tennis Canada vuole modernizzare le proprie installazioni, anche perché da quanto emerge sarebbe il movimento internazionale del tennis che lo richiede per poter accogliere appunto il Master 1000 qui. Ovviamente il fatto di ridurre lo spazio verde non soddisfa gli abitanti del quartiere, ma anche quelli vicini, si parla anche di degli abitanti di Parc Extension che frequentano tale parco. Quindi protesters decry Jarry Park Stadium Plan, ne abbiamo parlato a lungo anche negli ultimi giorni. Passiamo adesso a il Globe and Mail di questa mattina, prima Le Devoir di questa mattina, dove si parla invece di una cosa che fa discutere ancora una volta: la fin d'atelier de lecture en prison dénoncé. È assurdo la decisione della città di Laval di mettere un punto finale per ragioni di budget, proprio finanziari, a questi atelier che erano offerti in ambienti carcerali da oltre 3 anni, erano offerti dalle biblioteche, tra le altre cose. È denunciata dall'opposizione ma anche dall'ambiente comunitario, sottolineando l'importanza di questa attività per facilitare la reinserzione sociale di numerose uomini e numerose donne al termine della loro sentenza. È dal 2023 che le biblioteche di Laval animano decine di atelier in ambienti carcerali e questi erano prima di tutto offerti solo nei centri federali di formazione, che appunto accoglie circa 500 persone, prima di essere estesi l'anno seguente all'istituzione di detenzione Leclerc, riservato anche alle donne. e da lì appunto un grande beneficio riscontrato per questi atelier che adesso vengono eliminati. Dal 2025 al 2027 erano 48 gli atelier in ambienti carcerari e 12 visite della bibliomobile, una specie di autobus che trasporta appunto libri presso questi carceri, queste carceri, e hanno permesso ovviamente a molti di scoprire la lettura o riscoprire la lettura. Ora, secondo quanto previsto, era un budget di $45,000 solamente che era conferito a queste attività. Poi ovviamente non l'ho menzionato, ma molte fotografie anche su terribile terremoto che ha colpito la Colombia ieri, terremoto, bisogna dire che effettivamente dopo quello del Venezuela, ecco che ce n'è un altro, la terra trema sempre di più e miete sempre più vittime. In Venezuela sono arrivati a 6.000 morti, ahimè, gli ultimi dati disponibili, ma ahimè si teme ancora un bilancio ancora più elevato. In Colombia è troppo presto per definire esattamente il numero di vittime, ma il terremoto è stato estremamente violento, si parla di 7.4. Ne parla anche il Globe and Mail in prima pagina con enormi fotografie a tal proposito. Il National Post invece ritorna sui negoziati in atto per il trattato di libero scambio con il Canada ed è un editoriale: Any deal with US will cost carnage. Secondo John Ivison, editorialista del quotidiano, qualsiasi tipo di conclusione a questo trattato di libero scambio rischia di compromettere la capacità di Carney di procedere come primo ministro. Ne parla l'editorialista del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove ancora il caso Ranucci che fa discutere parecchio. Ieri ricordo che è stato arrestato la Vitola, infatti Ranucci in carcere la Vitola, l'imprenditore arrestato come mandante illegale del conduttore, capire il movente, ma è lui la vittima. Poi il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Poi si parla di clima, mai così caldo e il paesaggio è cambiato, scatti d'Europa senza ghiacci, arida, il meno che si possa dire. E poi anche qui Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie. Per quanto, questo era il Corriere della Sera. Per quanto concerne la Repubblica, stessi soggetti: Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia un piano autoritario della Casa Bianca. Caso Ranucci, come dicevamo, ha arrestato la Vitola, ha voluto l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica, poi violento terremoto fa strage in Colombia. Infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta Sportiva di questa mattina apre sull'Inter. Inter è Spence, si parla di un acquisto, le serve subito l'erede di Dumfries, trattativa finale con il Tottenham, Roma 25 milioni su Luis Enrique, se va via è pronto un altro colpo. Ed è tutto.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: È venuto il momento di fare gli auguri anche a Erit Carmen, cantante, l'abbiamo conosciuto tutti, nasce nel 1949, ahimè scompare nel 2024, avrebbe compiuto 77 anni.

Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Québec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, diciamocelo francamente, ci devono essere ancora molte persone in congedo, in vacanza, perché effettivamente di traffico ce n'è meno della media. Attualmente lo troverete comunque sempre presente per accedere al tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine direzione Boucherville, ma comincia ad essere lento anche direzione Montreal. Qualche problema per la Met West, soprattutto prima di Rockland, che complica la viabilità. Problemi anche per Decarie Nord, dove c'è un incidente all'altezza più o meno di Cotsenlu, che complica anche lì la situazione. La 20 è più intasata di prima e si ripercuote ovviamente sull'uscita del ponte Mercier, e anche la 13 un po' più lenta di prima, c'è un incidente prima del ponte sulla Rivière des Prairies. Prudenza e pazienza sempre comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ottawa sta accelerando i tempi, dato che al Canada restano solo 9 giorni per evitare i nuovi dazi del 50% su alcune esportazioni annunciate 3 settimane fa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc incontra oggi il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer, e sarà il loro secondo incontro in 2 settimane. La capo negoziatrice canadese Janice Charette ha trascorso la giornata di ieri con i funzionari dell'ufficio del rappresentante per il commercio con gli Stati Uniti. Durante questa settimana cruciale gli incontri saranno frequenti e le discussioni saranno approfondite, affronteranno questioni delicate, ha dichiarato Louise Blais, inviata del Quebec per la revisione del trattato di libero scambio. Il primo ministro Carney ammette che i negoziati commerciali sono difficili. Il presidente Trump vuole far pressione sul Canada affinché faccia 3 concessioni: consentire la vendita di alcolici americani in 8 province, eliminare i dazi sul settore automobilistico e rivedere alcune norme che regolano l'accesso al mercato canadese per i prodotti lattiero-caseari. Dal canto suo, il Canada spera di utilizzare i negoziati per raggiungere un accordo che riguardi più questioni, inclusi i dazi settoriali precedentemente imposti su acciaio, alluminio e legname. Ieri a Elizabethtown, nello stato di New York, Luciano Frattolin, residente a Montreal, è stato riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado della figlia di 9 anni, Melina. La giuria ha emesso il verdetto in meno di un'ora. È stato anche condannato per occultamento di cadavere. Ricordo che il corpo della bambina era stato ritrovato in una palude in una zona rurale vicino a Ticonderoga, nello stato di New York. I fatti risalgono a luglio 2025. Frattolin e la figlia erano entrati illegalmente negli Stati Uniti l'11 luglio per una vacanza. Secondo le autorità, avrebbero dovuto lasciare il paese sabato 19 per tornare a Montreal, dove Melina avrebbe dovuto ricongiungersi con la madre. La coppia si era separata nel 2019 e poi la sera del 19 luglio l'uomo di 46 anni ha dichiarato alla polizia che la figlia era stata rapita da 2 uomini a bordo di un furgone bianco. Tuttavia la polizia ha riscontrato molte incongruenze nella sua testimonianza e finalmente il corpo della bambina è stato finalmente ritrovato il 20 luglio. Arrestato nella notte seguente, 20 e 21 luglio, Frattolin si è dichiarato non colpevole, ma i risultati preliminari dell'autopsia hanno mostrato che la bimba era annegata, ciò che ha avvalorato la teoria dell'omicidio. Il processo a Frattolin è iniziato il 20 luglio, esattamente un anno dopo il ritrovamento del corpo. Le prove presentate in tribunale erano schiaccianti, hanno rivelato che l'auto dell'imputato e il suo DNA erano stati ritrovati vicino al luogo del ritrovamento del corpo della bambina. Un secondo gatto ha contratto la rabbia da un procione, questa volta a Saint-Anicette, nella regione di Montérégie, ha annunciato ieri l'agenzia sanitaria del Quebec. 3 persone hanno ricevuto un trattamento preventivo contro la rabbia dopo essere entrato in contatto con l'animale. Si è scoperto il 31 luglio, questo caso arriva una settimana dopo il primo gatto infetto trovato a God Manchester, sempre nella regione della Montérégie, mentre l'epidemia continua a diffondersi nelle regioni del Canton de l'Est e della Montérégie. Ricordo che al 10 agosto sono stati segnalati 139 casi di rabbia del procione dall'inizio del 2026. Fandi Daghea, direttore della SPVM, risponderà alle domande del pubblico quest'oggi per la prima volta dopo i presunti atti razzisti commessi dagli agenti del distretto 39 di Montreal Nord. Secondo alcuni questa è un'opportunità per le forze dell'ordine di iniziare a ricucire i rapporti. La cosa più importante è che vengano presentate soluzioni concrete affinché questa situazione non si ripeta mai più, afferma Fo Niemi, direttore esecutivo del CRAR, Centro di Ricerca e Azioni sulle Relazioni Interrazziali. Lo stesso, insieme ad altri cittadini, sarà presente in municipio a Montre, dove il capo dei servizi della polizia Daguerre fornirà un resoconto alla Commissione per la pubblica sicurezza in merito ai recenti eventi presso la stazione di polizia 39. Tutto, ricordo, è iniziato il 12 giugno, quando la polizia di Montre ha rimosso 16 agenti dal servizio di pattugliamento. Due di loro sono stati sospesi e sono sotto inchiesta da parte della Direzione Generale delle Procure Penali a seguito di accuse di cattiva condotta. Tra tali accuse, quella di aver conservato ciocche di capelli di cittadini appartenenti a minoranze etniche come trofei. Il caso ha rapidamente suscitato polemiche, costringendo il Quebec a istituire un'unità di crisi e a supporto della città. E in un documento di presentazione pubblicato sul sito web del comune, la SPVM ribadisce la sua intenzione di promuovere un vero e proprio cambiamento culturale a Montreal Nord, incoraggiando le segnalazioni interne ed esterne. L'organizzazione prevede inoltre di elaborare un piano di risposta per l'intera vicenda in collaborazione con la comunità. Negli ultimi mesi la polizia afferma di aver tenuto oltre 250 riunioni interne con il proprio personale, circa 40 con enti governativi e circa 100 attività di riconciliazione con le comunità coinvolte. L'esito delle lunghe trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di diversi sindacati di paramedici non è ancora certo. I lavoratori di Urgence-Santé hanno appena respinto l'accordo preliminare raggiunto. Queste trattative riguardano i paramedici iscritti a diversi sindacati affiliati alla Fédération de la Santé e dei Servizi Socio, a sua volta affiliata alla CSN. La federazione ha raggiunto un accordo preliminare alla fine luglio per il rinnovo dei contratti collettivi dei suoi vari sindacati. I membri delle diverse unità di contrattazione sindacale devono votare su questo accordo preliminare entro il 16 agosto. Tuttavia, i lavoratori di Urgence-Santé, che copre Montreal e Laval, lo hanno appena respinto con una maggioranza del 60%. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale nazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
4: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14:30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi.

0: confronti dei bambini.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.61, la valuta statunitense è scambiata a $1.39.
2: Previsioni del tempo.
1: Brilla il sole a Montreal, 19 gradi percepiti a 20, oggi si va a 27 con un humidex che la porta a 33, nella notte andremo a 17 percepito come tale. Bella giornata soprattutto e prevalentemente soleggiata. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Restanizza alla regia, Silvio Vetta al microfono per il vostro risveglio di questo 11 agosto, oggi è martedì.
3: Con noi c'è Biagio Antonacci con il suo ultimo successo, You and Me, e poi Bink 44 e Pino D'Angiò dal penultimo festival di Sanremo.

Andata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fra

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15, festeggiante il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto, con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: sport del martedì
1: che precede quello del mercoledì.
0: Voilà. E che
1: tra l'altro cogliamo l'occasione per dire che oggi torna Vittorio Giordano, signore
0: sì.
1: E signori. Quindi
0: è lo sport più serio,
1: molto più serio,
0: ma è molto
1: non
0: più
1: si paragona neanche. Quindi alle 14 sì, certo. Lo sport con Vittorio Giordano.
0: Io inizierei
1: bella abbronzata,
0: sì, no,
1: l'ho visto
0: piccola
1: Italia durante
0: prima.
1: Il festa, ma in Calabria ci si abbronza, io te lo dico. Quindi
0: niente, parliamo subito di tennis, io direi, perché ieri non hanno giocato praticamente.
1: Beh, allora perché ne dobbiamo parlare?
0: Perché oggi
1: giocano
0: e recuperano.
1: Non c'è cominciato al 5 di stamattina.
0: No, recuperano le partite che
1: sì,
0: non
1: ovviamente sempre il maltempo che ha obbligato.
0: Esatto. Dunque le due semifinali, quelle previste ieri sera tardi, D'Arteri e Nakashima e Menskin e Shelton.
1: Siccome sempre tennis e non è pallanuoto,
0: si giocherà incominceranno alle 12:30 la prima con D'Arteri e la seconda con Shelton alle 18:00. Mentre le altre due semifinali previste oggi, sbagliato.
1: Cioè, semifinali ce ne sono due, non è che ce ne sono quattro.
0: No, mi sono sbagliato. Scusami.
1: Una cosa deve fare.
0: I quarti, un attimo, ho visto adesso l'orario.
1: Preparati in anticipo.
0: Un attimo, allora, chi è che sta parlando qua?
1: Per la terza volta in 9 giorni.
0: Che cosa?
1: Non dico la pioggia causata.
0: Sì, no, È per quello che vogliono fare sto stadio coperto, sti ragazzi.
1: Ma io non voglio dire.
0: Le due semifinali che erano previste.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Sì.
1: Adesso abbiamo confermato che sono due, meno male.
0: Le due semifinali previste ieri. Beh, insomma, andate a vederle. No, vabbè.
1: Ok, chiudiamo qui, ascoltate Vittorio Giordano alle 14.
0: Alle 12:30 giocherà D'Arteri e alle 14 Raffaele Giordano avec Fils.
1: Avec adesso.
0: Vabbè,
1: sì, anche in francese.
0: Excuse moi, je vais dire.
1: The Prophet Montrilang.
0: Away. This winter, Menskin contro Bisha e Forte.
1: Accanto di Menskin. Ma non è lo scherzo.
0: Okay. Non è Menskin.
1: Dicevo sono in mano schiena a montra, non sapevo niente.
0: Oh, mamma mia,
1: quanta una follia!
0: E Daniele Merida, spagnolo, giocherà
1: cosa
0: contro
1: ti dà?
0: Team alle 19:10. Comunque, oggi dovrebbero, se il buon
1: giocare.
0: Dio vuole,
1: no, oggi giocare. Gioca. Buon Dio vuole.
0: Ok, oggi giocano.
1: Bene.
0: Ieri sera il torneo di Longoi è stato sospeso anche lui per la pioggia. So che eri preoccupato per questa cosa qui, ma
1: avevo 3 biglietti VIP.
0: Va bene, senti, continuando il tennis,
1: finito il percorso Galarnociane. No, dico per il tennis, il doppio Galarno, anche per qua.
0: Sì, sì.
1: Non posso dire che è andata a casa perché è di Monza. Comunque,
0: vabbè, sarà andata a casa, non dorme allo stadio. No.
1: Vabbè, anche perché non c'è il tetto.
0: Non c'è il tetto, quindi se piove, piove. Sinner, l'abbiamo detto ieri, salterà anche Cincinnati perché c'è questo problemino al ginocchio. E molti si stanno chiedendo come mai queste persone, questi atleti che noi abbiamo come mente locale nostra, personale, uno è l'atleta, quindi è in forma, non è difficile che faccia, e invece purtroppo Alcaraz è 6 mesi che è fuori, Sinner e 2 tornei che salta, e quindi questa la causa è senz'altro attribuirsi ai tanti tornei che ormai stanno arrivando, tutto per il business che c'è intorno a questo sport che negli ultimi anni ha preso proprio il via. Volevo fare una nota c'è una nota simpatica. Tsitsipas è arrivato a Cincinnati.
1: Poi in anticipo?
0: No. Beh, è uscito qua, è arrivato là. E allora, sai che ci sono quelle porte che si aprono automaticamente? Solo che gli hanno fatto lo scherzo
1: di bloccarle.
0: Di bloccarle quelli che erano dentro, cioè c'era dentro Monfils e tutti gli altri, perché era una palestra. Lui continuava a bussare, solo che i vetri erano quelli che non puoi vedere dentro. E allora vedi la scena, il video, e tutti ridono. Finalmente Monfils arriva a Caras, Tsitsipas si vede aprire la porta e vede che tutti ridono. Insomma, è una bella, però l'ha lasciato fuori un bel po' a bussare.
1: Io ho fatto,
0: e vedi lui che gira.
1: Io ho fatto una pubblicità qualche anno fa in cui ero appeso a un filo e mi tiravano su, okay? E scendevo a un certo punto il regista, io non lo sapevo, si è messo d'accordo con tutta la tecnica e mi hanno issato, poi dovevo riscendere e poi hanno spento le luci, era un enorme deposito, hanno spento le luci, sono usciti tutti. E io ero lì, ma a 50 metri.
0: No, questi qua sono.
1: E sono andati a far colazione. Capito? Certo. Sono tornati tutti con caffè, succo, briochine. Io ero lì appeso come un salame. Vabbè.
0: Vabbè, comunque.
1: Vabbè. Senti.
0: Va bene, senti. Niente, altri sport.
1: Beh, io volevo dare una nota molto importante per lo sport locale. Perché non so se lo sai.
0: Non lo so, che lo so se non so cosa sei.
1: Alexis Sanchez, che giocava per l'Inter tra le altre cose, potrebbe arrivare a giocare con CF Montreal.
0: Ah, bene,
1: questa
0: bene.
1: È una notizia che
0: sta facendo il giro del web.
1: Sta facendo il giro, sì. CF Montreal avrebbe fatto l'acquisto di Alexis Sanchez.
0: Avrebbe, quindi.
1: Però non è ancora al 100% confermato. Tutto porta a credere che appunto il grande Sanchez, che sappiamo oltre che giocare con l'Inter anche un leggendario attaccante del Cile, voglio dire,
0: nella nazionale, Sanchez,
1: poi ha giocato con l'FC Barcellona, ha giocato con l'Arsenal, cioè non è un giocatore da poco, in piena forma tra le altre cose. Vabbè, staremo a vedere, lo confermeremo quando sarà possibile farlo. E poi c'è un evento molto importante che suppongo tu non... io non posso partecipare perché c'è uno spettacolo, però... no, è giovedì, sono libero.
0: Bene, allora andiamo insieme a fare...
1: Siamo alle 8 del mattino, siamo occupati. Giovedì mattina, ore 8, signore e signori, ci sono 200... come si dice quelli
0: kayakisti?
1: Che... Kayakisti si dice.
0: Non lo so. Beh, coloro i quali
1: 200
0: amano il kayak
1: con a bordo qualcuno che pedala,
0: no, qualcuno senz'altro
1: che rima, no,
0: voga
1: è di voga, infatti. Comunque sono 200 che inizieranno la discesa di 4 giorni del fiume San Lorenzo. Ed è un'iniziativa, un evento unico al mondo questo. Si chiama Défi Kayak de Gagné. Se vuoi partecipare,
0: no, sono qui alle 8 sempre. A parte poter
1: vogheranno da Montreal a Quebec,
0: Vabbè.
1: Una bella vogata, io te lo dico comunque.
0: No, ma guarda che io adesso tu
1: 250 chilometri a...
0: Ma se sei allenato e sai come fare a vogare, è piacevole, voglio dire.
1: Poi noi
0: in discesa
1: siamo due animatori in voga, noi potremmo. Comunque
0: no, perché da ragazzino io facevo il K2, che è più difficile il K2, perché il kayak è largo sotto, il K2 scende a V. Io ti dico che solo a salire ti devi allenare una settimana, perché appena sali il flux si gira e vai giù.
1: Benissimo.
0: Vabbè.
1: Comunque il tutto è per una raccolta a fondi,
0: allora
1: fuori comune, perché è per i Jeunes Musiciens du Monde.
0: Oh.
1: Una bella iniziativa, se non credo che possiate partecipare, perché comunque
0: bisogna avere un kayak, penso.
1: Bisogna anche essere in forma, io te lo dico.
0: No, però scivola,
1: Chi?
0: Guarda che la barca sul quando remi.
1: Sì, me l'hai detto che sei scivolato appena messo il piede dentro.
0: No, scivoli sull'acqua, si dice che si scivola sull'acqua.
1: Vabbè. Comunque.
0: Senti, torniamo un po' a calciomercato, perché c'è un accordo per il Fenerbahce per Lukaku. Napoli sembra essere arrivato a un accordo per lasciare libero Lukaku.
1: Vabbè. Poi ci sono gli europei di atletica, molto importanti. Doppietta azzurra già nel lancio del peso, oro Fabbri e argento Weir. Quindi buone notizie che già arrivano.
0: Dato Fabri ha fatto un paio d'anni di crisi e poi ha ritrovato
1: il peso.
0: Il peso, sì, no, perché era diventato un po' più robusto del solito. Mm. Con la fidanzata e tutto, e lo yoga e tutto, si è ritrovato e finalmente ha ripreso a fare quello con cui era capace.
1: Contenti per lui e per la fidanzata. Cioè. L'Italia sorride anche negli europei di nuoto. Razzetti è d'argento, quindi questa è un'altra buona notizia. Poi vabbè, non so, l'abbiamo detto, c'è stato
0: Jacobs è a caccia del tris,
1: sì,
0: anche lui si è ritrovato, anche lui
1: sempre per gli europei di atletica, e c'è un record italiano dell'azzurra Coiro negli 800 metri, 25enne romana tra le altre cose, corre in 57-56 e c'entra la qualificazione in semifinale.
0: 57-56 e meno di un minuto fare
1: 800 metri,
0: che è quasi un chilometro, sono 20 secondi a
1: mancano 200 chilometri al chilometro, 200 metri al chilometro,
0: sono 20 secondi a ogni 200 metri, è tantissimo 20 secondi, cioè è pochissimo, 20 secondi vuol dire che devi vai.
1: Poi altra notizia del giorno. Bezos
0: cosa fa? Vende Amazon?
1: No, ma pare che Mister Amazon voglia una quota del Liverpool. Adesso cominciano a comprarsi anche le squadre di calcio.
0: Insomma, non sanno più dove metterli.
1: Quando ce n'hai tanti, così anch'io ho dei problemi.
0: Sì. Mm. Ma io ti suggerisco una persona, tra l'altro la conosci benissimo.
1: E poi curling con vista Colosseo. Sapevi che giocavano a curling?
0: In Italia
1: la sfida
0: grandi.
1: Di Roma all'AFA finisce sul New York Times, un'iniziativa di sport e salute in Italia. Hanno fatto questa pista da curling davanti al Colosseo, vicino al Colosseo. Devono tenere la bella fresca perché con caldo
0: se calcoli che c'è
1: è una superficie in plastica ad alta densità. È una cosa un po' particolare.
0: Poi non sarà ghiaccio, saranno composti. Di
1: ti ho appena detto di plastica, non mi ascolti.
0: No.
1: Plastica ad alta densità.
0: Plastica
1: del...
0: voilà. Il suolo. Scusami, pensavo il formaggio.
1: Che sappiamo che l'Italia è forte nel curling adesso.
0: No, è forte veramente. No, cioè, a Roma giocano. Chi è che oggi come oggi non gioca a curling a Roma?
1: Ma assolutamente.
0: Totti. Che gioca
1: dobbiamo chiedere la vittoria. Lei è in contatto.
0: È informatissima su Totti.
1: Va bene.
0: Senti, io direi che per lo sport è tutto.
1: Anche perché abbiamo la fortuna di avere il collega Vittorio.
0: Esatto, bene o male.
1: Alle 14. Voilà.
0: Bundabash.
1: Sì.
0: Bundabash.
1: Io vado a Bash, devo andare di fianco. Sì. A Bash. A Bash è sotto, no?
0: A Bash a Coppa. Volta a Coppa.
1: Io vado a fianco e fa le GR, ok?
0: Va bene.
1: No, a Bash, a fianco.
0: A fianco, a Bash.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

E ovviamente per quanto concerne la Tribù Che Balla, ritorniamo un attimino sull'Ital Fest MTL, che ha avuto il suo inizio, bisogna dire, perché continua nella piccola Italia, con tutti gli eventi e tutti gli amici che sono venuti a salutarci e che colgo l'occasione per ringraziare. Continua in varie zone della città. L'appuntamento più atteso è ovviamente quello del Ferragosto, che dell'orologio nel vecchio porto di Mondra. È una grande festa per tutti noi italiani, ma c'è nel frattempo, da partire da domani, per esempio, c'è le serate del cinema. Ricordo prima di tutto alle 21 domani US Palmese, un bellissimo film, io ho avuto già l'occasione di vederlo quando fu proiettato la prima volta, sempre grazie a Francesco Esposito, comunque al Parco Dante. Poi il 13 agosto alle 19 il Paese, il documentario. Anche lì abbiamo realizzato un'intervista per quanto concerne questo magnifico documentario, e sarà presentato al Centro Leonardo da Vinci questa volta, 13 agosto alle 19. La Grazia, celeberrimo film, molto bello anche questo, alle 21 il 19 agosto, sempre al Parco Dante. Questo è comunque nel quadro dell'Ital Fest, quindi non è solo un evento dedicato al cinema come di consueto. Poi ricordo ancora la giornata di Ferragosto, questa si svolge ovviamente a Ferragosto, il 15 agosto, al Vieux Port di Montreal, la Pointe de l'Horloge. Inizia alle 12 le varie attività, iniziano al plurale perché ce ne sono tante, alle 12, e si protraggono fino alle 21. Dalle 12 alle 17 il nostro amico, nonché grande DJ Anthony Viscusi, poi dalle 17 alle 21 DJ Vito V. Quindi molta musica, tra le altre cose, in programma per questo Ferragosto. Ricordo anche gli atelier di scrittura intergenerazionale con Licia Cantone e Eliana Cusmano, due generazioni per voi, due scrittrici di due generazioni. Quindi prosegue, ha già avuto luogo la prima edizione l'8 agosto, adesso giovedì 13 agosto qui dalle 16.30 alle 18 e poi dalle 18 alle 20.30 e poi nuovamente sabato 15 agosto dalle 10 alle 10.30 a mezzogiorno. Anche qui vi consiglio di andare a vedere il sito per maggiori informazioni a tal proposito. Poi ci sono varie altre attività, tipo oggi alle 11 Viva Vittorio, questa è dedicata è all'Istituto Italiano di Cultura ed è dedicata al grande disegnatore Vittorio, che ricordiamo è stato all'origine di una caterva di disegni molto importanti per la città. Tra l'altro anche è lui che ha creato il famoso personaggio del Festival Jus Puri, quello verde, tanto per darvi un'idea dell'importanza del personaggio. Questo è questa sera, 11 agosto alle 18 all'Istituto Italiano di Cultura. Vittorio è presentato anche nel quadro di una conferenza, quindi è senz'altro un'altra attività da non perdere. E poi ci sono un sacco di attività sparse per la città, nei vari quartieri, da Notre Dame de Grasse, la Salle, i tornei di bocce, insomma ci sono tante attività. Io vi consiglio fortemente, vi ho menzionato solo le principali, ma vi consiglio fortemente di andare a verificare il sito italfestmtl.ca, avete la descrizione sia in francese che in inglese. Tra le altre attività ne abbiamo parlato anche con l'altro giorno con Mike Melino. Ricordo la festa italiana al Meridiana, un ristorante. Questo è giovedì, ancora una volta 13 agosto, occupatissimo questo giovedì alle 18. Meridiana sta a Laval, è un ristorante che sta su Laval, e anche qui una serata all'italiana, quindi oltre al menu che è stato specialmente concepito per l'Ital Fest MTL, sarà accompagnata da musica live da un DJ. Appunto, tra la musica live ci sarà anche il nostro bravo Mike Melino, a cui faccio anche gli auguri, ho scoperto ieri al suo compleanno, non ho avuto l'occasione di magari mettiamo una canzone di Mike subito dopo. La Strada dei Sogni, questo è un cabaret molto simpatico, molto interessante, molto ben concepito, da quanto ancora una volta sarà anche lì Mike Melino, occupatissimo in questo periodo. Questo ha luogo
luogo il 16 agosto al Centro Leonardo da Vinci alle ore 16 ed è una carrellata di musica italiana, la strada dei sogni, la route des rêves, è un cabaret musicale che trasporta appunto un pubblico nell'Italia degli anni 60 e 70 attraverso le classiche canzoni italiane emblematiche del periodo, con tanto di coreografie dinamiche, regia tra l'altro ispirata dal cinema e lo spettacolo segue questo percorso di un giovane sognatore che viaggia appunto da Napoli a Roma, poi anche a Milano, alla scoperta dell'amore, perché no, della passione, dell'ambizione e del senso che si deve dare alla vita. Quindi con Mike Melino, Costanza, December Rose, David Bazzali, Corina Vincelli, Marco Sanelli, Enrica Uva, Biagio Farina, Marco Viani, Daniel Di Cinzio, David Zagleti, Mario Telaro e Noveara Production. È stato scritto e realizzato dallo stesso Stefano Vani e il concetto è di Francesca Sacerdote, la direttrice del congresso, quindi sezione che ha organizzato ovviamente questo Ital Fest. Alcune delle attività suggerisco ancora una volta di andare comunque sempre sul sito per avere tutti gli aggiornamenti a tal proposito. È stato veramente bello incontrarvi tutti durante il fine settimana al chiosco, allo stand di CFMB 1280. Lunga vita all'Ital Fest, lunga vita anche a noi ovviamente.

Facciamo gli auguri anche a Mike Melino, con 24 ore di ritardo, ci scuserà, ma purtroppo è così. Caruso, ascoltiamo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora lento l'accesso al tunnel Ponte Louis-Hippolyte-La Fontaine, soprattutto direzione Boucherville. Da Saint-Léonard a Papineau, il primo rallentamento per la metropolitana ovest, c'è un incidente proprio prima di Papineau, e poi ce n'è un altro un po' prima di Rockland ed è bloccato anche lì. Incidente subito dopo l'uscita dall'Échangeur Turcot per Descaries Nord, quindi all'altezza più o meno di Côte des Neiges, che complica appunto tale settore. Poi ritroverete traffico sempre su Descaries Nord nell'ultimo quarto. C'è un incidente anche all'altezza dello snodo di Descaries, quindi anche la metropolitana est è lenta a quest'ora. Incidente sulla 20 si ripercuote sull'uscita del ponte Mercier à l'Échangeur Saint-Pierre. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ottawa sta accelerando i tempi, dato che al Canada restano solo 9 giorni per evitare i nuovi dazi del 50% su alcune esportazioni canadesi annunciati 3 settimane fa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominic LeBlanc, incontrerà oggi il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer. Sarà il loro secondo incontro in 2 settimane. La capo negoziatrice canadese Janice Charette ha già trascorso la giornata di ieri con i funzionari dell'ufficio del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti. Durante questa settimana cruciale gli incontri saranno frequenti e le discussioni saranno approfondite e affronteranno questioni delicate. Anche il primo ministro Carney ammette che i negoziati commerciali sono difficili con gli Stati Uniti. Il presidente Trump vuol far pressione sul Canada affinché faccia 3 concessioni: consentire la vendita di alcolici americani in 8 province, eliminare i dazi sul settore automobilistico e rivedere alcune norme che regolano l'accesso al mercato canadese per i prodotti lattiero caseari. Il Canada, da parte sua, spera di utilizzare i negoziati per raggiungere un accordo che riguardi più questioni, inclusi i dazi settoriali precedentemente imposti su acciaio, alluminio e legname di conifere canadesi. Non tutti gli aspetti potranno comunque probabilmente essere risolti in una volta sola, saranno necessari ulteriori discussioni a causa del breve lasso di tempo per i negoziati commerciali. Ieri a Elizabethtown, nello stato di New York, Luciano Frattolin, residente a Montreal, è stato riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado della figlia di 9 anni, Melina. La giuria ha emesso il verdetto in meno di un'ora. È stato anche condannato per occultamento di cadavere. Il corpo della bambina è stato ritrovato in una palude in una zona rurale vicino a Ticonderoga, nello stato di New York. I fatti risalgono a luglio 2025. Frattolin e la figlia erano entrati illegalmente negli Stati Uniti l'11 luglio per una vacanza. Secondo le autorità, avrebbero dovuto lasciare il paese sabato 19 luglio per tornare a Montreal, dove Melina avrebbe dovuto ricongiungersi con la madre. La coppia si era separata nel 2019. E poi la sera 19 luglio 2025 il 46enne ha dichiarato alla polizia che la figlia era stata rapita da 2 uomini a bordo di un furgone bianco. Tuttavia, la polizia ha riscontrato delle incongruenze nella sua testimonianza. Inizialmente era stato anche emesso un allarme Amber Alert, poi revocato poche ore dopo. Il corpo di Melina Frattolini è stato finalmente ritrovato il 20 luglio e Luciano Frattolini è stato arrestato nella notte tra il 20 e il 21 luglio, si è sempre dichiarato non colpevole. I risultati preliminari dell'autopsia hanno mostrato che la bambina è annegata. Ciò ha avvalorato la teoria dell'omicidio. Il processo a Luciano Frattolini è iniziato proprio il 20 luglio, esattamente un anno dopo il ritrovamento del corpo della piccola. Le prove presentate in tribunale durante il processo hanno rivelato che l'auto dell'imputato e il suo DNA erano stati ritrovati vicino al luogo del ritrovamento del corpo della bambina. Un secondo gatto ha contratto la rabbia da un procione, questa volta a Saint-Anicet, nella regione della Montérégie, quanto annunciato ieri l'agenzia sanitaria. 3 persone hanno ricevuto un trattamento preventivo contro la rabbia dopo essere entrate in contatto con tale animale. Scoperto il 31 luglio, Questo caso arriva una settimana dopo il primo gatto infetto trovato a God Manchester, sempre nella Montérégie. L'epidemia continua a diffondersi nelle regioni del Canton de l'Est e della Montérégie. L'agenzia raccomanda di rimanere vigili riguardo al contatto con animali domestici o selvatici e di tenere aggiornate le vaccinazioni degli animali domestici. La rabbia è fatale per animali e umani. Una volta che compaiono i sintomi, ma il trattamento preventivo può impedire lo sviluppo della malattia. Il trattamento deve essere somministrato subito dopo il contatto con un animale infetto per essere efficace. In caso di morso da parte di un animale sospetto, il governo del Quebec e la sanità pubblica raccomandano vivamente di lavare la ferita con acqua e sapone per 15 minuti. Se il morso riguarda un animale domestico, è necessario seguire la stessa procedura indossando guanti e anche contattando un veterinario. Gli animali domestici affetti da rabbia mostrano tra gli altri sintomi cambiamenti comportamentali, aggressività, tendenza a mordere e isolarsi, diminuzione dell'appetito, salivazione eccessiva o andatura instabile. Se un animale presenta tali sintomi, deve essere isolato per ridurre il contatto con gli altri animali e con le persone, nonché successivamente essere visitato il prima possibile da un veterinario. Al 10 agosto sono stati segnalati 139 casi di rabbia del procione dall'inizio dell'anno. Fadi Daguerre, direttore del servizio della polizia di Montreal, risponderà alle domande del pubblico quest'oggi per la prima volta dopo i presunti atti razzisti commessi dagli agenti del distretto 39 di Montreal Nord. Secondo alcuni, questa è un'opportunità per le forze dell'ordine di iniziare a ricucire i rapporti. La cosa più importante è che vengano presentate soluzioni concrete affinché questa situazione non si ripeta mai più, ha affermato Fo Niemi, direttore esecutivo del Centro di Ricerca e Azioni sulle Relazioni Interrazziali, CRAR. Lo stesso, insieme ad altri cittadini, sarà presente in municipio, dove Fadi Daguerre fornirà un resoconto alla Commissione per la Pubblica Sicurezza in merito ai recenti eventi presso, appunto, la stazione di polizia di quartiere 39. Tutto, ricordo, è iniziato il 12 giugno, quando la polizia di Montreal ha rimosso 16 agenti del servizio di pattugliamento. Due di loro sono stati sospesi e sono sotto inchiesta da parte della Direzione Generale delle Procure Penali a seguito di accuse di cattiva condotta. Tra tali accuse, quella di aver conservato ciocche di capelli di cittadini appartenenti a minoranze etniche come trofei. Il caso ovviamente ha rapidamente suscitato polemiche, costringendo il Quebec a istituire un'unità di crisi e supporto della città. E in un documento di presentazione pubblicato sul sito web del comune, la SPVM ribadisce la sua intenzione di promuovere un vero e proprio cambiamento culturale a Montreal Nord, incoraggiando le segnalazioni interne ed esterne. L'organizzazione prevede inoltre di elaborare un piano di risposta per l'intera vicenda in collaborazione con la comunità. Negli ultimi mesi la polizia afferma di aver tenuto oltre 250 riunioni interne con il proprio personale, circa 40 con enti governativi e circa 100 attività di riconciliazione con le comunità coinvolte. L'esito delle lunghe trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di diversi sindacati di paramedici non è ancora certo, poiché i lavoratori di Urgence Santé hanno appena respinto l'accordo preliminare raggiunto. Queste trattative riguardano i paramedici iscritti a diversi sindacati affiliati alla Fédération de la Santé des Services Sociaux, a sua volta affiliata alla CSN. La federazione ha raggiunto un accordo preliminare a fine luglio per il rinnovo di tali contratti. I membri delle diverse unità di contrattazione sindacale devono votare su questo accordo entro il 16 agosto. Tuttavia, i lavoratori di Urgence Santé, che copre Montreal e Laval, lo hanno appena respinto con una maggioranza del 60%, ha precisato ieri la FSSS, indicando che la votazione è soggetta alla regola della doppia maggioranza, pertanto è necessaria la maggioranza dei rappresentanti sindacali interessati e la maggioranza degli iscritti. L'esito finale non è quindi definitivo, nonostante il rifiuto da parte di Urgence Santé, ha dichiarato la stessa federazione. Ricordo che la controversia verteva principalmente sulla retribuzione. Questi contratti collettivi sono scaduti il 31 marzo 2023. La FSSS rappresenta circa 3.300 paramedici che lavorano per una trentina di datori di lavoro. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Continua drammaticamente a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Il sisma più forte degli ultimi decenni, si contano finora 169 morti, proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Intanto è stato riaperto l'aeroporto di Cali. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne. Le tensioni tra Roma e Madrid si rinfocolano con le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, assicura: nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen. Intanto è altissima l'attenzione ai controlli dopo che gli 007 hanno intercettato segnali di un nuovo piano per un ingresso di massa nei giorni di Ferragosto. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Parla l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pluripregiudicato domani l'interrogatorio di garanzia, mentre si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares, ora latitante in Africa. Lavitola ha organizzato l'attentato per favorire l'ascesa politica dell'amico, che sarebbe stato sedotto dai suoi piani, è l'ipotesi del GIP nell'ordinanza di arresto. La morsa del caldo si mantiene salda in Italia. Oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Questa quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per una

0: direttamente dall'Italia. Ivan Stanis alla regia, Silvio Vieta microfono per il vostro risveglio di questo 11 agosto.
1: È la canzone del momento in Italia, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
2: Pancetta di maiale a $5.42 la libra, petto di pollo a $5.87 la libra, prosciutto San Daniele a $13.59 la libra, filetto di salmone dall'Atlantico $9.95 la libra.
1: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: Agosto 1938 nasce Pierre Letourneau, autore, compositore, interprete e senza dubbio uno dei più prolifici creatori della canzone québécoise. Ha scritto per lui, ma ha scritto anche per una caterva di altri interpreti, tra cui Jacques Boulanger, Nicole Martin, Michel Richard, Jacques Salvay, Michel Strax e chi più ne metta. Adesso più recentemente aveva anche scritto per Véronique Béliveau, Donald Lautrec, Peter Pringle, Shirley Theroux, insomma ce ne sono veramente tanti. Ascoltiamo però lo stesso Pierre Letourneau con uno dei suoi successi, Les Colombes.
3: On se voyait une fois la semaine, cela passait si vite que bientôt.

0: straniere. Era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba.
1: Innamorata, sì, ma di Fidel. Ma Fidel non c'era.

0: la baciava sulle casse di nitroglicerina.
1: Tornò, vide e tornò, la vide impallidì, il cuore suo tremò.

nella pelle bruna, una zona bianca come la

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Mettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
4: Caricature del giorno, iniziamo con Serge Chaplot, la nostra beneamata primo ministro del Quebec, Fréchette, che è a bordo di un monopattino. Sappiamo che in questo periodo se ne parla molto dei pericoli del monopattino, indossa un casco della CAC e dice state tranquilli, sarò molto prudente e non andrò troppo veloce, e la si vede legata a un sacco di pentole che la tengono abbastanza ferma. Caricatura di Serge Chaplot nella Press Plus di questa mattina. La caricatura del Journal de Montréal si riferisce ai costi relativi al famoso ritorno a scuola, tutto il materiale scolastico necessario per i figli, e c'è una signora che scrive su una lavagna: affitto, riscaldamento, spesa, benzina, abbigliamento, e uno dei due bambini dice la mamma sta già facendo i suoi compiti di matematica e ha davanti a lei un'enorme lunga lista di materiale appunto scolastico da acquistare. Caricatura di Y nello Journal de Montréal di questa mattina. La caricatura del Soleil, il famoso psicologo disegnato da Côté, questa volta è proprio Côté che è sul lettino, cioè lo stesso, è un'autocaricatura del caricaturista appunto Côté nello Soleil di questa mattina. Lui è sul lettino, lo psicologo gli chiede: allora le vostre vacanze, signor Côté? E lui dice: le vere vacanze sarebbero se Trump, Netanyahu e Putin prendessero delle vacanze nello stesso tempo in cui le prendo io. Caricatura di Côté. E la mia preferita, tragica ma simpatica, quella dell'Eau de Voir di questa mattina. Sapete che l'Okanagan, famosa valle della Columbia Britannica, è attualmente in fiamme, e il meno che si possa dire, molti incendi boschivi in tale zona, ma è anche una delle zone di viticoltura più importanti del Canada, si fa degli ottimi vini nell'Okanagan, e si vede appunto una bottiglia di Okanagan 2026 e il sommelier che la presenta dice ha un aroma di apocalisse e si accorda perfettamente con i barbecue. Caricatura, ahimè, dell'Eau de Voir di quest'oggi, ed è tutto.

Ed è il momento di fare gli auguri anche a un altro enorme personaggio del panorama musicale del Quebec, Pierre Bertrand, nato proprio l'11 agosto del 1948, uno dei fondatori, nonché bassista, chitarrista e voce del gruppo. Pierre Bertrand era insieme ovviamente a Beau Dommage, visto che siamo in estate, Tous les Palmiers.

0: La clinica dentale Beidune è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cosce di pollo, $2.49 la libbra. Costatelle di maiale, $3.49 la libbra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Allora? Quindi? Qualcosa da dirmi?
1: Sì, che io ti saluto.
0: Boh. Basta.
1: A tutti quelli che ti conoscono,
0: no,
1: ma anche
0: no,
1: ai nostri radio e telespettatori.
0: Spettatori soprattutto.
1: Salutiamo anche la ragazza che abbiamo qua.
0: Sì.
1: No, non ce la possiamo
0: la
1: fare.
0: Giovane.
1: La giovane
0: che adesso prende il nostro posto.
1: Prende il nostro posto.
0: Sì.
1: Io comunque ti saluto, grazie a tutti. Ciao a tutti. Amici mai.
0: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la giovane Vittoria Zorfieri con le mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina. Stesso ora, stesso canale. Adesso sì, ciao ciao.

0: Giorgio Evanescente.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno Vittoria Zorfini!
3: Buongiorno caro Silvio Orvieto, buon martedì!
1: Buon martedì a te!
3: Lo ricordo per le amiche e gli amici.
1: Hai beccato anche il giorno.
3: Oggi... Hai visto? Stavo per dire lunedì invece,
1: Visto? Caffè
3: mi sono
1: ristretto.
3: Salvata, sì.
1: Ristretto stamattina.
3: Il nostro, sempre. Buongiorno, buongiorno anche a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano dalla radio, da Facebook, dalle vacanze. Bravi!
1: Bravi!
3: Pronti a iniziare?
1: Come ti senti con... Ah, giusto!
3: Sigla! Cos'è che dicevi, caro Silvio? Come ti senti?
1: Come ti senti in questo post Ital Fest? Bello, eh? Post
3: è stato Ital bellissimo, Fest. È stato bellissimo. Bellissimo. In realtà l'Ital Fest continua fino al 16,
1: sì.
3: Diciamo la nostra parentesi in piccola Italia, come di consueto da oltre 30 anni a questa parte, è terminata, però insomma ci siamo divertiti.
1: Assolutamente, alla grande.
3: Tu
1: alla
3: Silvio
1: grande.
3: Invece piuttosto, perché io iniziavo il pomeriggio ieri, tu iniziavi alle 6 del mattino come sempre.
1: Sì.
3: Chapeau. No, e poi mi spieghi un giorno, mi racconti qual è il trucco.
1: Facilissimo, non dormi.
3: Mi sembra un po' estremo, cioè posso capire il digiuno, ma...
1: Tu capisci che abbiamo anche smontato lo stand dopo
3: questi dettagli, sì, importanti comunque, perché come si monta si smonta, però guarda, è stato bellissimo,
1: molto.
3: Assolutamente, tantissime persone, tanto che non abbiamo fatto neanche in tempo andare ad ascoltare le nostre amici, le nostre amiche e i nostri amici che suonavano sui vari palchi.
1: Esatto. E...
3: purtroppo, però meno male che sono venuti a trovarci.
1: Mi sono dimenticato, Sara mi ha mandato anche due belle foto, dopo le mettiamo
3: volentieri
1: su Facebook.
3: Anzi, se la salutiamo ovviamente,
1: certo, ovvio.
3: Sara Barone, fotografa come sempre stupenda,
1: e Nancy la sorella, salutiamo
3: Nancy,
1: anche lei che ci ascolta religiosamente.
3: Anche Nancy è un amore, tutte e due sono stupende, infatti sono passate allo stand, veramente grazie anche a loro per tutto il lavoro che fanno sempre. Allora oggi Google ci sorprende, perché se cliccate stelle cadenti partono tutte le stelle.
1: Sì, sì, perché è il periodo è quello giusto.
3: È quello giusto.
1: Cos'è, il 10?
3: Ieri era San Lorenzo.
1: Ieri era San Lorenzo.
3: Non ho fatto gli auguri a tutti Lorenzo,
1: no.
3: Era sottinteso.
1: Era sottinteso, poi anche al fiume a questo punto, voglio dire. No, voglio dire.
3: Ah, giusto, perché si chiama San Lorenzo, San Lorenzo.
1: Io lo devo fare anche alla mia municipalità, che si chiama San Laurent.
3: Bravo, auguri anche a Ville San Laurent.
1: Comunque, signore e signori, quest'anno saranno spettacolari le stelle cadenti dette, che sono le Perseidei. Questo mercoledì...
3: C'è una pioggia.
1: Come?
3: C'è una pioggia.
1: Dipende dove. No, voglio dire,
3: dipende dove ci troviamo, dice,
1: voilà.
3: Cioè, se siamo a Montreal forse magari
1: voilà.
3: No, meno
1: voilà. Io con la mia Ferrari decappottabile posso andare velocemente a qualche parte, aprire il tettuccio e le vedo, capito? Comunque le notti migliori sono dall'11 al 14, picco di intensità, signore e signori, attenzione prego, previsto nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Tuttavia, come diceva
3: oggi è l'11,
1: come diceva giustamente Vittoria, potrebbero esserci delle precipitazioni che potrebbero rendere difficile l'osservazione quella sera.
3: Vabbè, e infatti, come dicevi tu, spostatevi a seconda anche del meteo, chiaramente.
1: Con la vostra Ferrari decappottabile. Quest'anno c'è anche il vantaggio aggiuntivo, cara Vittoria, di una minore quantità di fumo proveniente dagli incendi boschivi in Quebec rispetto agli anni precedenti. Quindi
3: in Quebec si potrebbero vedere di più.
1: In Quebec. Non, se siete in British Columbia, ahimè, vedrete solo dei tizzoni di fuoco. Vabbè. Comunque. Le Perseidi hanno il vantaggio di durare diversi giorni, perché per altri sciami, si chiamano così, sciami meteorici, neanche, non c'è il
3: Scusatemi.
1: Esatto.
3: Ma del resto ieri stavamo praticando ancora una volta sul famoso video con il mitico Mike Medino, che saluto, precipitevolissimevolmente.
1: Adesso lei perfettamente, comunque, rispetto al video, si vede. Comunque dicevo, dura il picco dura solo una o due ore per gli altri sciami,
3: sì.
1: Ma per le Perseidi dura tutta la notte, si possono osservare nelle sere prima e dopo il picco. Mm-hmm. Allora, un membro del circolo astronomico del Mont Tremblant,
3: qua dietro comunque,
1: non troppo lontano, riferisce di aver osservato le Perseidi già venerdì scorso.

0: non le vede.
1: Sei simpatica. Dove posizionarsi? Prima di tutto bisogna evitare, beh, se si evita la luce, si dovrebbero riuscire a vedere le stelle.
0: Quindi fuori la città, per esempio, perché a Montreal di solito si vede ben poco.
1: Esatto. Luogo privo di inquinamento luminoso e con l'orizzonte più limpido possibile. Fino a lì ci arrivavamo anche noi, non avevamo bisogno degli esperti. Comunque, per ovviamente vedere le stelle come si deve.
0: Certo.
1: Oppure prendete un martello, dito, martellata sul dito, le stelle le vedete comunque anche quando non è agosto.
0: No. Vabbè, ma
1: se non potete fare come Toto Cutugno e andare in campagna, non necessariamente a vivere, ma a vederle, perché è lì che si vedono
0: potete
1: bene.
0: Potete anche tornare indietro.
1: Potete scegliere un parco cittadino. Attenzione, perché ci sono dei parchi che hanno delle attività in questo periodo, quindi forse sono più illuminati degli altri. Meglio allontanarsi dai lampioni. Ma va?
0: Ma giuro, va? Giuro, ma chi l'ha scritto questo?
1: Un divulgatore scientifico.
0: Quindi non si può neanche dire niente, va bene.
1: Allora, attenzione, perché in condizioni perfette si possono vedere tra le 60 e le 100 stelle cadenti all'ora.
0: Una gara, ovviamente, praticamente, una gara. A chi ne vede di più.
1: Ma anche se rimanete sul balcone vicino a dei lampioni potreste vederne 4-5 all'ora, eh? Non è detto che perché c'è dell'inquinamento che non le vedete.
0: No, certo, però diciamo meno.
1: Ora, curiosità.
0: Mi siedo.
1: No, puoi stare seduto. Il termine stella cadente non descrive accuratamente la realtà.
0: Il fenomeno.
1: Attenzione, le Perseidi non sono stelle in movimento. Sono detriti rocciosi lasciati da una cometa in una regione del sistema solare che la Terra attraversa una volta all'anno ad agosto. Ed è un po' come i fiocchi di neve, praticamente, che ci vengono incontro mentre guidiamo durante un temporale. Non sono loro che ci vengono incontro, siamo noi che ci muoviamo verso i fiocchi di neve.
0: Ma che poesia!
1: Ci muoviamo noi.
0: Ma che meraviglia!
1: Non sono loro, capito? Bellissima sta cosa.
0: Quindi andare verso le stelle è possibile.
1: Esatto.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Comunque è una cometa che lascia questi detriti rocciosi. Si chiama Swift Tuttle.
0: Madonna, hai studiato oggi?
1: No, ma io
0: le stelle.
1: Io gli do del tu, la chiamo Swift.
0: Taylor.
1: Come Taylor. Impiega 133 anni per orbitare attorno al Sole, ragazzi, mica come noi. Quando questa cometa si avvicina al Sole, il calore sublima il ghiaccio sulla sua coda e sulla sua superficie, lasciando dietro di sé detriti rocciosi intrappolati nel ghiaccio. I detriti rocciosi rimangono lì e la Terra attraversa questa regione, è quanto viene riassunto, e quindi possono apparire in qualsiasi punto del cielo. Attenzione, non in particolari punti, quindi questa è la cosa vantaggiosa. Ora, parlando di Perseidi,
0: io pensavo parlando di stelle.
1: Anche.
0: No, ci sono anche quelle del cinema.
1: Ah,
0: capito?
1: Ma tu sei grande. Tu sei una cosa grande.
0: Io quello pensavo.
1: Tu sei una cosa grande. Allora, sì.
0: Periodo di ritorno a scuola, periodo anche di andare a cercare nuovi protagonisti per grandi saghe. Allora, Il Signore degli Anelli hanno fatto la serie, basta. Ted Lasso ha ripreso e va bene. E adesso tocca trovare.
1: Squadra femminile, ho sentito adesso.
0: Ma hai fatto uno spoiler, io non lo sapevo.
1: Sì, Ted Lasso dovrebbe allenare una
0: squadra. Non lo volevo sapere io. Lasciami nel mio vecchio Ted Lasso.
1: Lo dico solo a voi. Ted Lasso dovrebbe fare una scuola femminile. Lei non mi sta sentendo.
0: Allora, dicevamo, cercasi successore di Daniel Craig, che ha interpretato fino adesso 007.
1: Uno degli interpreti di 007.
0: L'ultimo, chiaramente. Cioè, non è che vada a ripescare Sean Connery e tutti gli amici suoi, insomma.
1: Anche perché Sean Connery è un po' difficile, poverino, essendo sei piedi sotto terra.
0: No, appunto, dico, fino adesso c'è stato Daniel Craig.
1: Esatto.
0: Allora, lì cercano il successore di James Bond, cercasi.
1: Dico subito, io sono troppo vecchio, quindi non posso fare.
0: Perché dicono che debba essere sotto i 30 anni e del Commonwealth.
1: Commonwealth sono, perché essendo canadese sono un membro del Commonwealth. Sotto i 30 forse si parla di centimetri, ma di età, ahimè, siamo al di là.
0: Al di là, dici. Vabbè, comunque questo è quanto. Volete partecipare? Non so se potete, comunque.
1: Sì, se sono membri del Commonwealth sotto i 30 anni.
0: Si può.
1: Tanto recitare per fare James Bond non è che ci vuole un gran talento, voglio dire.
0: Come no? Ma io ho visto gente che si arrampicava, che faceva cose.
1: Sì, ma
0: cose.
1: Quelli sono gli stuntman, i cascadeur.
0: Quindi tu dici che non lo fa l'attore?
1: Abbiamo visto, vabbè, lasciamo stare.
0: Scusami, comunque, tu Silvio, le tue diciamo, scene in azione.
1: Ah, no, le faccio tutte io.
0: Ah, vedi, mi sembra.

0: Bravami,
1: sono
0: infatti.
1: Come Tom Cruise.
0: Tom Cruise, ragazzi. Il sopravvissuto.
1: Mi appendo agli aerei.
0: Per fare quella scena lì ha applicato le lenti di vetro per proteggersi.
1: Gli occhi, certo.
0: Sì, perché uno troppa ovviamente la velocità.
1: Sapessi quante volte ho dovuto applicarle io.
0: Già, stupida, io che lo dico a te, no, ma infatti lo dicevo alle amiche e agli amici che magari non l'hanno ancora fatto.
1: Tutto, io ho sempre degli stunt per qualsiasi scena che faccio.
0: Vabbè, ma c'è
1: anche
0: chi può,
1: le scene vietate ai minori di 18 anni non sono io, che vedete.
0: Silvio, che scene hai fatto vietate ai minori?
1: Dai, dammi i nomi di questi qua che li vedi meglio di me. L'articolo è scritto piccolino piccolino. Comunque.
0: Ah, Silvio mi fa, leggi questo. È scritto piccolo così.
1: Ma tu sei giovane, l'abbiamo
0: ho
1: detto.
0: Ho capito, ma comunque me lo stampi così.
1: Allora, c'è un certo Jacob Elordi.
0: Ma chi è?
1: È un attore. Tom Holland e Harry
0: Tom Dick- Holland ha fatto Spider-Man.
1: Ah, ok.
0: Ok.
1: Harry Dickinson?
0: No idea.
1: No idea. Poi chi c'è? Io vedrei bene quello lì che ha fatto Dune.
0: Chalamet?
1: È troppo giovane.
0: Sotto i 30.
1: Non lo vedi bene tu?
0: Io non vedo nessuno di questi, perché io sono cresciuta comunque con un'altra idea di 007.
1: Qual era la tua idea di 007?
0: Tutti quelli che ci sono stati fino adesso.
1: Ah, ok, vabbè. Allora...
0: Questi si vede che sono giovani giovani. Forse vabbè, all'epoca perché ero più giovane io, quindi gli altri mi sembravano troppo grandi.
1: È un bel contratto comunque, io te lo dico.
0: Dici perché poi comunque ne fanno uno l'anno.
1: E voilà, è quello che volevo
0: mani,
1: dire.
0: Mani, mani, mani, mani.
1: E voilà. Senti, ritorniamo a parlare dalle stelle.
0: Alle eclissi.
1: Tipo quelle che i James Bond che si sono eclissati fino ad ora. Mm-hmm. Quando è questa eclissi, cara Vittoria? Domani.
0: Meno male che c'è il suggeritore, però non era nella botola il suggeritore. Bella, bellissima, noi ci ricordiamo quella di qualche anno fa qui a Montreal, che era possibile vederla per un brevissimo periodo di tempo in cui era prevista, in una striscia piccolissima di Montreal.
1: È stato un bellissimo momento.
0: Veramente emozionante.
1: Milioni di persone tutti riuniti per vedere questo fenomeno.
0: Sì.
1: È il momento in cui l'umanità si rende conto di quanto è minuscola e insignificante
0: rispetto
1: di fronte
0: all'universo.
1: E voilà. Allora, questo mercoledì
0: 12 agosto,
1: meglio conosciuto come la giornata di domani, il sole sarà visibile nel cielo, terra e il sole intercettando parte della luce della nostra stella, sebbene l'allineamento sarà perfetto lungo una stretta fascia che attraversa Groenlandia, Islanda e Spagna. Piate aereo adesso se volete vederlo come si vede, perché dove l'eclissi totale immergerà il paesaggio nel crepuscolo per più di 2 minuti. Ricordo i paesi: Groenlandia, Islanda e Spagna.
0: Quindi noi non la vediamo?
1: In Nord America il sole non sarà mai completamente oscurato, la luna coprirà solo parzialmente una falce del disco solare, la cui estensione varierà a seconda della posizione. Più ci si trova a nord e a est, più l'oscuramento sarà pronunciato.
0: Sì, però dovresti fare questo movimento a favore di camera, questo si vede...
1: Più nord
0: si vede...
1: a est...
0: No. No, hai scolpito tanto i muscoli, facciamoli.
1: Hai ragione.
0: Mettiamoli a favore di camera.
1: Allora, se, se siete qui in zona, in Quebec si verificherà domani intorno a mezzogiorno il fenomeno. Mentre nel New Brunswick, che si trova nel fuso orario dell'Atlantico, sarà un'ora avanti rispetto al Quebec, quindi verso le 11, e dovrebbe essere più visibile nel New Brunswick, indicano, quindi anche lì. Aereo subito, perché voglio dire, dobbiamo organizzare.
0: Vabbè, ma ci mettiamo un attimo, perché secondo me se partiamo adesso riusciamo ad attraversare l'aeroporto di Montreal.
1: No, ma io volevo andare in auto, fai prima comunque, per andare in New Brunswick.
0: Dici pur di evitare l'aeroporto di Montreal?
1: Assolutamente.
0: Comunque sono riniziati i lavori in corso qui in città. Che incubo. Un rumore.
1: Ma non so te, ma da me non
0: sono
1: hanno
0: tutti
1: mai cessato.
0: No, ah, da te me. Non hanno mai smesso. Oh, tutti staccano visti.
1: Ma mai smesso.
0: Neanche durante le 2 settimane dedicate a loro?
1: Perché di solito sono quelli del residenziale, non sono quelli del commerciale. Molti cantieri continuano anche durante le famose 2 settimane di vacanze dette
0: della
1: costruzione. Mm-mm. Comunque, per ritornare alla nostra eclissi, voglio ricordare la sicurezza dei vostri occhi, s'il vous plaît. Quindi anche quando il sole è oscurato solo 40-50% è estremamente pericoloso guardarlo direttamente a occhio nudo.
0: Eh beh, sì.
1: Potete essere nudi completamente voi, ma gli occhi proteggeteli, s'il vous plaît.
0: Chissà indosso ancora gli occhialetti dell'altra eclissi.
1: Io ce li ho. Io ho tenuto anche la data, è molto carina.
0: Oh, bellissimo, no, anche perché almeno così resta un...
1: Non so dove li ho messi.
0: È questo poi il problema, perché non è una roba che
1: questi
0: che
1: mi serviranno
0: spesso.
1: Ancora.
0: Poi li metti dove esattamente?
1: Okay. Va bene.
0: Caro Silvio, io ti ringrazio.
1: No, no, volevo dire ancora una cosa.
0: Ma tutto quello che vuoi.
1: No, perché c'è un problema a livello sportivo che ho letto stamattina che mi sembra dopo.
0: Ah, bellissimo, scusami.
1: Tu sei un'esperta di sport e sei un'esperta del buon mangiare, giusto?
0: Sì, sì.
1: E questa ti concerne da vicino.
0: Certo.
1: Anche se non sei del Sud Italia. Allora, la maglia...
0: Scusami, per quelli del Nord sono Sud Italia perché sono di Roma. Chiusa parentesi, un saluto a tutti gli amici veneti. Prego, andiamo avanti.
1: Tu sai che i veneti sono quelli del Sud per noi di Milano, ma questo è un altro discorso.
0: Ma io mi riferisco al mio punto di riferimento che è il Veneto.
1: Anch'io, che è la Lombardia, che sta vicino. Il caciocavallo, signore e signori, sì, ha fatto la sua apparizione sulla maglia dell'Avellino, squadra di calcio. È un marketing che però sta dividendo i tifosi, che hanno detto faremo ridere l'Italia con sto caciocavallo in mezzo alla maglia.
0: Secondo me qua in Nord America funzionerebbe benissimo.
1: Secondo me senz'altro. Tra l'altro sulla terza divisa degli Irpini, perché sai che hanno varie divise, no? Per sì, quando giocano davanti, a casa, eccetera. Sulla terza divisa degli Irpini compaiono anche castagne, tartufi, uva, nocciole, sono tutti i prodotti del territorio.
0: Però posso dire, è bellissima la maglia. Perché
1: è già un pezzo da collezione.
0: È un patchwork di...
1: Bellissima.
0: Tantissime immagini insieme, e poi se ti soffermi riesci a riconoscere appunto tutti questi prodotti,
1: sì,
0: che hai appena elencato.
1: Ma il caciocavallo lo si nota quasi subito, questo è il problema.
0: Diciamo, salta un po' all'occhio.
1: Salta un po' all'occhio. Adesso, cosa metteresti sulla maglia della Roma? Avanti.
0: A me, ragazzi, no, a me non interessa, scusatemi, della S Roma.
1: No, ma facciamo sto marketing, diciamo...
0: Colosseo?
1: Pensavo qualcosa di chi, non so io. Casaleccio, no?
0: No, un supplì. No. Secondo me non avrebbe non sortirebbe lo stesso effetto del caciocavallo. Anche per importanza,
1: esatto,
0: dico.
1: Anche perché la cotoletta milanese già fare la cotoletta in italiano.
0: Ma perché quella poi è piatta, capito?
1: Sì, ma poi la cotoletta significa passare da un divano all'altro di solito, capito? Me l'ha insegnato qualcuno. Quindi...
0: Cioè, che no, prima ti giri un po' a letto, poi ti giri sul divano, ma quello
1: non
0: è un'altra storia.
1: Non fa un calciatore molto attivo, almeno che
0: no,
1: si possa dire.
0: Comunque, ha diviso proprio perfettamente 50 e 50. Chi la odia e la rifiuta, chi la compra e la sostiene.
1: Eh?
0: No, dico,
1: sì,
0: la maglia col caciocavallo.
1: Sì, sì, sì, sì, è stata proprio... ha diviso i tifosi.
0: Sì, vedi, quando uno si dovrebbe ritrovare intorno a un tavolo e dividere il pane e il formaggio, invece è il formaggio che divide stavolta.
1: Guarda, su questo io non posso neanche tentare di competere con queste battute. Io mi astengo, ti saluto, ti ringrazio, ti auguro una splendida giornata e ascolterò le prossime tue ore con enorme interesse e ansia.
0: No, ansia perché addirittura mi sembra
1: che... No, sono un tipo ansioso già in persona.
0: Ma ti capisco, caro Silvio,
1: cara,
0: buonanotte delle stelle, noi
1: grazie,
0: ci sentiamo domani.
1: Ti dirò se le abbiamo viste o meno.
0: Va bene, ti farò sapere anche io.
1: Che devo fare dei lavori, ho un po' paura perché con questi martelli. Ciao ciao!
0: Grazie caro Silvio, a domani!

0: non fumo più.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Taccuino sociale.
2: La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal è lieta di invitarvi al tradizionale festeggiamento di San Sisto che si terrà presso il Parco di Mascouche il 16 agosto con la messa celebrata alle ore 12.30. Siete tutti benvenuti. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 16 agosto alle ore 11 presso la Cappella della Réparation al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles, con processione, banda gentile e distribuzione di panini con peperoni. Per informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure nel 514-321-2199. L'Associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Marsan. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni. Il comitato dell'Associazione della Madonna di Paul si informa ai devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Reine des Cœurs al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
3: Domenica 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16, Santa Messa celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

quante ne avrà fatta parte. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai

E questo era Paolo Conte in diretta in questa mattinata insieme, sono le 10:39 minuti. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Allora, prima fuori onda con il nostro Silvio Orvieto, che ringrazio ancora, stavamo parlando di Tamango, questo gruppo musicale che avevamo in realtà già ascoltato qualche tempo fa, e adesso vi faccio ascoltare un pezzo perché non è passato nelle radio, nella nostra è passata comunque, possiamo dire questo. Tra i suoi pezzi, tra i pezzi più famosi di questo gruppo, c'è sicuramente Il cielo sopra Berlino.

il cielo sopra Berlino, una delle canzoni più famose di questo collettivo torinese che si muove tra appunto Torino e Milano, un gruppo di amici del liceo che si sono messi insieme e insomma stanno scrivendo un po' la loro storia. Suonano ovviamente, come avete potuto ascoltare dal brano, prevalentemente live, e infatti questa versione io quando l'avevo cercata tempo fa c'era soltanto appunto su YouTube, non c'era neanche su Spotify, o meglio su Spotify c'era un'altra versione, ma questa secondo me è la più bella. Tamango, se ve lo state chiedendo, 10:41, noi continuiamo stavolta con un brano di Battisti che forse ascoltiamo troppo poco, si intitola Respirando, forse non tutti se la ricordano, noi ce l'andiamo ad ascoltare.

Ispirando Lucio Battisti, e questo brano arriva dopo un periodo di sperimentazione per Lucio, scritto ovviamente insieme a Mogol, brano del 1976 dell'album Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Allora, il disco, come avete sentito, o comunque questo pezzo in particolare, è molto caldo, quasi ricorda le chitarre dei Mariachi, ma in realtà la storia racconta di una lontananza dovuta alla scomparsa dell'amata, e quindi questo contatto che comunque resta anche dopo la vita. Bellissimo questo brano, mi è piaciuto tantissimo e soprattutto secondo me anche molto inaspettato per il Battisti che piace a noi, quello un po' anche che fa ballare, se vogliamo. Ci piace questo suo modo di sperimentare, ancora oggi infatti lo riscopriamo e continuiamo ad apprezzarlo sempre tantissimo. Cambiamo adesso totalmente musica, arriva Ornella Vannoni con Che vitalità.

momento con la storia ci insegna con Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Intanto vi posso dire che fuori dai nostri studi ci sono 22 gradi, la percepita è di 28, attenzione perché in serata, esattamente come ieri, potrebbe verificarsi, non so, un temporale, un po' di pioggia, comunque una roba veloce, ieri è stato velocissimo, non ha fatto neanche in tempo a tuonare, ha fatto due fulmini, poi almeno dalle mie parti è finito subito. E vabbè, comunque noi fan dei temporali un po' più lunghi ci rimaniamo sempre un po' così. Comunque oggi dovrebbe essere un po' questa la situazione. In serata la minima prevista è di 15 gradi. Domani invece alternanza di sole e nuvole, anche domani pomeriggio probabilità di pioggia con una massima di 24, una minima di 17. Si continua intanto con Paola e Chiara, questa è Mare Caos.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Dunque, carissimo Silvio, 220.
2: Ti scrivo. Così mi rilasso un po'.
1: Adesso perché ha imparato tre canzoni. 223 giorni e 33 settimane, questo è, sono le cifre di questa
2: giornata.
1: Ancora iniziata. Vabbè. Allora, la luna è al 5,7, me lo confermo. Ho fatto il refresh. 20 secondi fa ho fatto il refresh.
2: 5,7.
1: Tu sei avanti, lo so, per quello che. Allora, questo qua faceva il furbo, eh? Nel 355 avanti Cristo, nella città di Colonia, Agrippina, in
2: Germania. Comunque non è avanti Cristo.
1: Esatto, non c'è AC, quindi.
2: Si è sbagliato già di. Già ne si è sbagliato di 710 anni, apro e chiudo.
1: Apro e chiudo. Nella città di Colonia, Agrippina. Non ha la virgola, cioè la città di Colonia Agrippina in Germania, il generale Claudio Silvano si proclama imperatore di Roma contro l'imperatore Costanzo II. Ma quanti?
2: E beh,
1: ognuno faceva l'imperatore.
2: Beh, quando ce n'è uno cosa fai? Ti proclami contro di lui.
1: Però lui, il Costanzo II, aveva ricevuto queste notizie e l'ha processato e l'ha assolto.
2: Che notizie, Ivan? Non l'hai neanche detto.
1: Cose.
2: Le voci che stesse organizzando un colpo di Stato avevano convinto Costanza a processarlo e poi è andato direttamente alla fine.
1: Sì, però l'ha assolto. Ma lui non.
2: E lui, ignaro della soluzione per difendersi dall'eventuale condanna, sceglie di usurparne il regno.
1: Allora io volevo dirlo terra a terra, no, volevo dire lui l'ha perdonato e se l'è presa.
2: Non è neanche lui. E l'altro che la so.
1: No, questo qui è importante. Nel 1253 a San Damiano, fuori dalle mura di Assisi, muore sessantenne Chiara Scifi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse e collaboratrice di San Francesco. Due giorni fa, con la bolla Solet Annuere, aveva ottenuto l'approvazione papale per la regola del suo ordine, la prima scritta da una donna. Canonizzata nel 1255, Santa Chiara sarà dichiarata patrona della radio e della televisione nel 1958. Adesso sappiamo che.
2: Cosa?
1: No, dico che.
2: Quando si comincia una frase di solito si finisce comunque.
1: Santa Chiara è la nostra
2: protettrice.
1: Santa Chiara è la nostra protettrice.
2: Oggi sappiamo e va a prendere il caffè. Io non lo so.
1: Non il tè. Pensavo che avevamo una certa sincronicità.
2: Ci penso neanche. Va bene. Nel 1914, un telegramma all'ambasciatore a Londra. Il ministro degli esteri Antonino di San Giuliano, riguardo al conflitto mondiale, dice dell'Italia: per lealtà verso Austria e Germania desidera vivamente di mantenere scrupolosa ed imparziale neutralità, ma in vista dei pericoli che possono derivare ritiene possibile che debba decidersi a partecipare alla guerra a fianco di Inghilterra, Russia e Francia. 112 anni fa. Ha scelto bene,
1: Ha scelto bene, bisogna scelto dirlo, bene. Boh. Almeno qualcuno ha avuto la testa.
2: Almeno una volta.
1: 1934, con l'arrivo dei primi prigionieri federali, entra in funzione il penitenziario statunitense di massima sicurezza di Alcatraz, nella baia di San Francisco. Tra l'altro c'è sotto un'impresa che vorrebbe rifare un albergo, un hotel su quell'isola lì.
2: Buona idea,
1: voglio dire.
2: Le camere ci sono già.
1: No, le camere
2: hanno il bagnetto incluso.
1: C'è da allargarle perché se arriva la famiglia. Però voglio dire, è una bella storia, si è fatta.
2: Bellissima.
1: Bene.
2: Nel 1944 è simpatica questa. Il primo ministro britannico Winston Churchill arriva in Italia per una visita al teatro di guerra italiano. Il suo aereo atterra a Napoli alle 17.15 con un'ora di ritardo sull'orario.
1: Come mai in Italia arriva con un'ora di ritardo? No, ma scusa, io te l'ho detto all'inizio, adesso è una cosa seria. Adesso abbiamo. Ieri a Linate è successa una cosa incredibile. Uno in macchina, sai quelle macchine di servizio, ha attraversato la pista quando arrivava l'aereo, si sono scontrati. Ma l'aereo si stava, come dire, preparando per decollare, quindi andava piano. L'automobilista non ha visto l'aereo, perché è difficile che l'aereo non veda la macchina, voglio dire. Comunque, niente. Va bene, allora abbiamo anche un italiano.
2: Non è successo niente di grave.
1: No, non è successo niente di grave.
2: Le cose importanti.
1: Sì, però ha preso quello della macchina, ha preso una bella botta. Comunque, voglio dire. Allora, nel 1949 anche noi abbiamo qualcuno che compie a nuoto lunghe distanze. La prima attraversata a nuoto di
2: nuoro, va bene, l'ho imparato in Sardegna, ma nuoto è nuoto, non è nuoto.
1: La prima attraversata a nuoto di circa 30 km che separano Napoli da Capri, che io ho fatto centinaia di volte in nave, a compiere l'impresa è il 42enne Giovanni Gambi, detto Giovannino, di Ravenna, perché era alto solo 1,66 m,
2: che è già una bella impresa per me comunque.
1: Esatto, era già più grande di te, ma anche di me.
2: Anch'io sono detto Silviettino. Andiamo avanti.
1: Anch'io sono detto Ivanino, Ivanuccio.
2: Possiamo andare avanti?
1: Certo. Che completa la traversata in poco meno di 16 ore. Lo scorso anno però anche lui ha provato a attraversare la Manica e ci è riuscito.
2: E l'Ax and John non viene a farlo.
1: Tutti. Giovannino adesso, bontà sua, era già 77 anni fa, voglio dire.
2: Nel 53
1: grave,
2: muore a Mantova il pilota di automobilismo Tazio Nuvolari, le cui imprese con l'Alfa Romeo e poi con la Ferrari sono già leggenda. Era nato a Casteldario in provincia di Mantova 61 anni prima, dopo un primo ictus che l'anno scorso lo ha lasciato parzialmente paralizzato, è stato colpito oggi da un secondo ictus che non gli ha lasciato scampo, 73 anni fa.
1: Ascolteremo una bella canzone di Lucio Dalla, magari, che ha dedicato proprio a Tazio Nuvolari questa, la sua canzone. Dunque, i Beatles nel 1968 presentano alla stampa la propria etichetta discografica. Dopo c'ho una domanda da farvi, La Apple Records, fondata all'inizio dell'anno, pubblicherà i prossimi lavori del quartetto di Liverpool e altri artisti emergenti. Il primo singolo sarà a breve Hey Jude.
2: Don't make it bad. Il titolo take è a sad song and make it better.
1: Allora, io non so perché i Beatles hanno scritto questa canzone incominciandola con Hey Jude. Ma adesso, perché la Apple ha vinto la diatriba con la Apple etichetta Records dei Beatles? Sai che c'è stata questa, lo sapevi?
2: No.
1: Sì, perché hanno lo stesso nome. Ma
2: una è Apple Records, l'altra è Apple To Cool. E poi una c'ha la mela morsicata, questa è tutta intera.
1: Ma l'idea è quella, è stato veramente un. E ha vinto la Apple con la mela, la telefonia, diciamo. E non
2: vai a leggere, informati.
1: Ho capito, però adesso pensavo che tu, esperto di mele.
2: A me piacciono le Macintosh, le Cortland.
1: Vabbè, ma una mela, questa qui che mela è?
2: Questa è mela verde.
1: Quella dello shampoo.
2: Anche.
1: Va bene.
2: Non mi hai detto che nel 62 però l'Unione Sovietica ha lanciato nello spazio la Vostok 3.
1: Ah già, scusa, perché c'eri anche tu.
2: Con a bordo il cosmonauta Adrian Nikolaev, per un volo di 64 orbite intorno alla Terra e 94 ore in totale. Ma che 64 orbite intorno alla Terra, alla fine ti gira la testa, io te lo dico.
1: Anche io?
2: No.
1: Ma comunque, noi che andiamo sullo spazio, noi che andiamo nello spazio, io leggevo che se qualcuno ci guarda dal,

0: niente a che vedere con il Ciampe. Il suo fratello minore, Clive, il 18enne DJ Cole Herc, in visita alla... Si è sentito? In visita alla... In vista della riapertura delle scuole. Ma cos'è che sta dicendo?
1: Non lo so.
0: Aspetta, rifo. Nel West Bronx a New York si tiene la festa organizzata da Cindy Campbell e suo fratello minore Clive, il 18enne DJ Cool Herc, in vista della riapertura delle scuole. Ah, ok, ha fatto una festa. La tecnica... È un po' come noi che abbiamo... No. No, ma io comunque all'Ital Festival...
1: Possiamo andare avanti?
0: No, ma all'Ital Festival l'altro giorno ho trovato una ragazza che si, saluto simpaticamente, mi ha detto: comunque siete veramente due deficienti.
1: Vero, eh?
0: È vero. Io gli ho dato ragione al 100%.
1: Ah, mi hai ricordato che devo anche salutare Salvatore, che
0: sì,
1: mi ha detto: ci svegli sempre. Infatti ce l'aveva con me. Ma è possibile che mi devi svegliare ogni mattina? Salvatore, cambia radio, che ti devo dire?
0: Quello è, questo è.
1: È il mio mestiere.
0: Voilà.
1: Poi il programma come si chiama?
0: Il risveglio.
1: Non si chiama mica t'addormento, voglio dire.
0: Alla sera potremmo fare.
1: Non ce la possiamo fare.
0: Night.
1: Non possiamo... hai detto la fine di
0: un
1: questa
0: attimo,
1: notizia.
0: Un attimo, me l'hai interrotto. Io
1: so, già mancano due minuti.
0: Ah, scusami.
1: Cioè, non è possibile.
0: La tecnica d'uso dei giradischi, riproducendo solo alcune parti ritmiche delle canzoni usando due copie dello stesso disco, segna la nascita del genere hip hop.
1: Oh. Nel 1980
0: che io facevo.
1: Oh santo cielo.
0: Vabbè.
1: 1984, enorme gaffe, questa è una cosa. Il presidente americano Ronald Reagan, che provando il microfono per un discorso radiofonico, dice: ho appena firmato una legge che neutralizzerà l'Unione Sovietica per sempre, inizieremo i bombardamenti tra 5 minuti. Ovviamente scherzava.
0: 3 secondi dopo hanno chiamato dalla Russia e ha detto: allora?
1: Scherzava convinto di non essere ascoltato. Stato. 42 anni voilà. Fa. Attenzione ai microfoni accesi. Vero Ivan?
0: No, ma no. Dunque.
1: Nel 2002. Altra curiosità.
0: Il marito ha registrato il figlio con il nome del cavallo più famoso del mondo, Varen. Ma lui vuole cambiarlo. Al comune di Bosco Trecate, vicino Milano, dicono no.
1: Poiché... Lei vuole cambiarlo?
0: Sì, lei, chiaramente.
1: No. Hai detto lui. E chiaramente.
0: Vabbè, ma io non la conosco.
1: Beh.
0: No, poi il comune dice no, poiché il nome non ha caratteristiche ingiuriose o vergognose. Lei si rivolge al giudice. Non sappiamo come è andata a finire, ma penso che...
1: Chiama Varen, vedi cosa ti dice.
0: Esatto, penso che si chiami.
1: Altro nome importante nel 2008,
0: sì.
1: Il nome è airbedandbreakfast.com. Viene fondata Airbnb, che hanno accorciato perché sennò...
0: Se no.
1: Vabbè, 18 anni fa è nata Airbnb.
0: Pensa a te.
1: Poi?
0: Alle Olimpiadi di Londra il podista giamaicano Usain Bolt conquista la terza medaglia d'oro di edizione della stessa sua carriera. Cioè ha vinto per la terza volta la stessa gara. Vince la staffetta del 4% con Charter, Frater e Blake in 36-84, nuovo record mondiale.
1: Comunque non è beccato una dei tre.
0: Vabbè, no, però
1: Charter è il volo, lui si chiama Carter. Vabbè. Nel 2014, poco prima di mezzogiorno, ahimè, viene trovato senza vita un mito nella sua casa di Tiburon in California, l'attore Robin Williams.
0: Sì.
1: La morte per asfissia è sopraggiunta in seguito a suicidio. Williams era nato a Chicago nel 1951, ci lascia 12 anni fa.
0: Bene.
1: Il proverbio oggi dice:
0: è bello e tutti lo conosciamo, eh? Il mondo è fatto di scale, c'è chi scende e c'è chi sale.
1: La vita è come la scaletta del pollaio, corta e chiene non si può dire.
0: Chiene.

Sempre, sempre con voi. Questo è il più grande piacere che possiamo avere, essere insieme. 11 e 24 minuti. Allora, stavo guardando un po' le stories di Jovanotti, anzi Reel, perché sapete che lui è un grande appassionato di bicicletta. Insomma, era andato a farsi un giro passando per Roma mentre passava per, ovviamente, per il Colosseo, per tutte queste strade così meravigliose, e poi vicino al Circo Massimo, dove c'erano insomma i vari operatori che stavano montando insomma tutto quello che servirà per il concerto, e lui se ne andava in bicicletta. Molto bello, molto bello, ma tipo Forrest Gump, quindi con dietro un seguito di persone che a seconda della città dove va poi lo accompagnano in bicicletta. Cioè, questa cosa è bellissima sicuramente, soprattutto per chi ama andare in bici. E poi ovviamente tutte le regole, cioè non si guarda il telefono, ognuno deve essere responsabile di se stesso. E poi qual è l'altra cosa che ha detto? Non diamo fastidio agli automobilisti, quindi restiamo in fila indiana. Ora, non so se sono riusciti a stare in fila indiana, perché in effetti erano in tantissimi, però è bello anche sapere che ci sono persone che provano quantomeno a fare le cose secondo le regole, cercando di non disturbare nessuno, perché poi è quello il bello, no? Poter condividere la strada in pace senza essere prepotenti, ma condividendo per l'appunto, e sempre con il rispetto per l'altro. Io credo che se tutti questi elementi ci fossero e convivessero insieme, non ci sarebbe problema. Per quanto riguarda invece le trottinette, sto vedendo sempre di più qui a Montreal questi manifesti che invitano ovviamente a indossare il casco, che è obbligatorio, invitano soprattutto a non superare un certo limite di velocità. E mi viene da dire, ma come? Montreal aveva fatto questo grande passo, secondo me, di civiltà, togliendo i monopattini. Vi ricordate, c'era stato un anno in cui c'era il monopattino che si poteva affittare, e io ho visto fare delle cose veramente pericolosissime, la gente proprio non si rendeva conto della gravità delle proprie azioni, cioè gente con il monopattino proprio al centro della corsia a doppio senso, mentre il camion stava per girare, cioè una cosa di questo genere, cioè per favore no. E infatti Montreal poi aveva tolto subito questa opzione, e in Francia anche infatti avevano votato contro, se non sbaglio, l'utilizzo del monopattino, perché poi, per quanto uno possa provare ad essere civile, in realtà la tentazione di fare sempre la cosa sopra, oltre la regola, è troppo forte. E poi eccolo lì che succede, che è difficile la convivenza se non impossibile, la gente si arrabbia giustamente, e quindi insomma così. Adesso che sto vedendo le pubblicità a Montreal mi domando, ma scusatemi, ma Montreal che ha i monopattini? Forse quelli privati, però non ne vedo tanti in giro, anche perché oggettivamente ci sono tanti servizi alternativi: i mezzi, la bicicletta, d'estate ovviamente è pieno di vespe, ma no, non la vespa, l'insetto, non la vespe, proprio i motorini fondamentalmente, solo in questa stagione. Che sia chiaro, perché poi insomma quelli che vanno in moto credo che optino forse per la motoslitta, che è più sensata per questo, per il nostro clima. Va bene, scherzi a parte, niente, volevo condividere con voi questa cosa. Io non ho mai visto e non conosco persone a Montreal che abbiano il monopattino. Poi magari, evidentemente, magari mi sfugge qualcosa, ecco, in questo momento me lo farete sapere. Intanto vi ringrazio per tutto il supporto che ci state dimostrando anche sui social, per noi è importantissimo, perché così riusciamo a raggiungere sempre più persone grazie alla nostra radio, e anche a coltivare tanti contenuti in più, perché più ci seguono più ci dà la possibilità di incontrare più persone, e questo insomma ci fa super piacere, perché insomma la radio serve proprio a questo, no? Anche a tenerci uniti, a parlare dell'attualità, a raccontare storie soprattutto, e a condividere storie, che è la parte sicuramente che più ci emoziona. Allora, vi posso dire che oggi è martedì 11 agosto. Cosa vuol dire? Che c'è il ritorno del nostro Vittorio Giordano, e quindi oggi torna l'appuntamento con Tutto Sport, poi alle 15 ovviamente Ivana Bombardieri con il Buon Pomeriggio.
Quindi insomma si torna tutti insieme, siamo molto molto molto contenti, però insomma mi sembra che anche in questa estate 2026 ci siamo messi abbastanza di impegno per essere sempre presenti, ecco, per farvi sentire pochissimo la nostra mancanza, ecco, mettiamola così. Poi mercoledì, lo sappiamo, c'è il nostro Pedro D'Amico con il ritorno dei poeti per il mese d'agosto. Forse questa anche è la trasmissione più amata, lo so, perché poi quando ci siamo visti me l'avete raccontato, ma basta ascoltarla, insomma, si sente anche che ce n'era proprio bisogno di questa trasmissione per raccogliere tutte le belle parole che avete voglia di condividere. Credo che sia veramente meraviglioso, soprattutto perché insomma anche qui dare voce a una bella collettività come quella italiana credo che sia veramente meraviglioso. Allora, che dire, noi continuiamo, siamo partiti da Jovanotti, allora io direi che ce lo andiamo ad ascoltare in questa canzone anche un po' metaforica dell'andare in bicicletta e della vita, pedale e batteria, con il grande ritorno di Frankie High Energy.

0: Anche voi siete degli amanti delle pulizie? Eh sì, ragazzi, perché ho scoperto tutto un mondo incredibile anche su come smontare la lavatrice. Anche se devo dire, le nostre di lavatrici da questo lato del mondo sono diverse da quelle in Italia, che hanno anche dei cassettini nascosti che noi per esempio non abbiamo, quindi credo che le nostre siano strutturate leggermente in maniera diversa e anche un po' più facili da pulire. Quindi l'altro giorno cosa ho fatto? Vedi. Ho smontato il cassettino dove dentro si mette l'ammorbidente, la varichina o comunque il detersivo in polvere. Insomma, quella parte lì è proprio un cassettino, si smonta e al suo interno anche si smontano le diverse parti sagomate dove si possono versare i vari prodotti. Queste sono grandi soddisfazioni. Poi in realtà, se proprio volete fare un lavoro di fino, potreste anche pulire diciamo così le uscite, perché all'interno del cassetto, cioè una volta tolto il cassetto rimane un vano aperto, un buco, e nella parte superiore ci sono tutte le mini uscite dell'acqua. Ecco, lì se proprio vedete che magari c'è del calcare potete passare un panno magari imbevuto con acqua e aceto bianco, così insomma si pulisce bene, si toglie il calcare qualora ci fosse. Grandi soddisfazioni comunque, non so se è una cosa legata all'età, perché sento anche ragazzi e ragazze più giovani che sono grandi appassionati di pulizie. Comunque posso dire, secondo me anche quella è un po' una cosa che, esattamente come prepararsi da mangiare o fare un minimo di giardinaggio, anche se avete solo un basilico, rientra tra quelle attività che in qualche modo aiutano anche a distendersi in qualche modo, perché ci aiutano un po' a staccarci dalla nostra routine, a fare qualcosa quotidianamente e quindi a diventare anche più bravi nel tempo. Tanti dicono mi servirebbe l'hobby, che va benissimo, è importantissimo avere l'hobby. Però spesso, diciamo, forse in una vita molto frenetica, soprattutto da questo lato del mondo, non per noi italiani, però per altri che magari sono molto assorbiti, dimenticano questa parte importantissima anche della preparazione di quello che uno mangia, perché uno magari prende il caffè fuori, il pranzo lo ordina fuori e stessa cosa per la cena. A parte con gli stipendi di oggi non credo che nessuno possa più come dire approfittare dell'asporto come prima, però tutto questo poi in realtà non è che ci alleggerisca troppo dalla nostra vita quotidiana, anzi ci toglie secondo me anche qualcosa di bello, che in realtà ci fa bene, ci fa stare bene, preparare appunto il pranzo, tagliare le verdure, pulire tutta una serie di cose, lavare i piatti, sono tutte attività che ci aiutano intanto a sistemare l'ambiente dove viviamo, che è molto importante perché quello anche agisce sulla nostra vita in maniera o positiva o negativa, quindi è bene prendersene cura. E poi perché ci aiuta molto anche a stare ancorati al momento che stiamo vivendo. Sono piccole cose, così come leggere una pagina al giorno, che ci aiutano a stare meglio, a fare una vita più salutare, e ci aiuta anche a riprendere dei ritmi umani, mi verrebbe da dire. E questo è importantissimo, specialmente quando vediamo che siamo in una realtà che spesso prova invece a toglierci la nostra umanità, che richiama invece molto più velocemente il commento fatto sul momento, che magari può essere caustico, cattivo, invece non stiamo pensando che forse dovremmo evitare di commentare, stare forse più fuori dai social e più dentro le cose che ci piacciono. Allora, a proposito di cose che ci piacciono, ci piace quando voi scegliete la nostra radio come megafono per la vostra attività. Noi siamo felicissimi di farlo, soprattutto anche con il nostro sito internet, i nostri social. E quindi, insomma, se vi fa piacere, basta contattarci attraverso il nostro sito internet www.cfmb.ca. Perché ve lo ripeto? Perché magari avete proprio un amico o un'amica che ha un'attività e vorrebbe condividere con tutta la nostra bella comunità la propria attività. Quante ha con l'accento, ragazzi? Oggi solo rime. e quindi magari potete dirgli di appunto affidarsi alla Radio del Cuore SFMB 1280, che vi raggiunge ovunque grazie proprio al nostro sito internet. E sul sito c'è proprio lo spazio con scritto annoncé avec nous. Siamo in Quebec, di conseguenza c'è anche la lingua francese. Detto questo, ci fermiamo ovviamente per ascoltare i nostri sponsor.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Cosce di pollo, $2.49 la libbra. Costatelle di maiale, $3.49 la libbra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
4: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

Allora, sempre di questi video mirabolanti che parlano di musica e soprattutto raccontano di giovani artisti che si esibiscono per strada, ormai è diventata la cosa più, tra virgolette, passatemi il termine, più figa da fare, nel senso più cool, più, cioè quella roba lì per cui uno diventa una questione di vanto, cioè stavo suonando per strada, no? Come facevano i Maneskin tempo fa, poi ovviamente prima di loro 100.000 altre persone ci mancherebbe, però adesso è diventata ancora di più qualcosa di assolutamente sentito, la strada come luogo di ritrovo per artisti e per persone appassionate di musica. Credo che sia meraviglioso, lo abbiamo visto soprattutto in merito ai cantanti, Bologna riempirsi di tantissime persone per omaggiare Guccini, ma lo abbiamo visto appunto in tante occasioni. Tolto questo, poi ci sono, capita sempre più spesso, artisti super giovani che sono per strada a suonare con la chitarra e a cantare le canzoni dei loro artisti preferiti. Succede così in tantissime situazioni, in tutte le parti del mondo, succede anche in Italia, dove c'era questa ragazza, capelli corti, occhiali da sole, chitarra e ovviamente il cappello davanti per raccogliere un po' di soldi, microfono, amplificatore, insomma l'essenziale per un mini concerto all'aperto, e stava cantando una canzone di Biagio Antonacci. E chi c'era a filmarla? Biagio, mentre la canticchiava in sottofondo. Io adesso non so se lei fosse consapevole che davanti aveva proprio Biagio che cantava la sua stessa canzone, però è stata un'emozione bellissima. Immaginate, per una giovane artista che canta quella canzone di quell'artista, e l'artista, capito, intanto si fa da parte. Non fa il protagonista, non si mette là a cantare con lei, ma si mette in disparte, l'ascolta, e come se lui fosse in quel momento diventato fan di lei. Credo che sia una cosa veramente bellissima. Lei stava cantando Iris, ma noi oggi ne ascoltiamo un'altra di Biagio, bellissima, Quanto tempo e ancora.

Irresistibile, Patti Pravo, pensiero stupendo. Come potevamo non metterla in questa ora insieme? Del resto, pezzo meraviglioso. Fra poco entriamo nella nuova ora insieme. Torna l'appuntamento con le stelle con Silvio Orvieto. Noi intanto chiudiamo l'ora con Vasco Rossi. Io no.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Crisi di pianto, aspetta un momento, con un grande salto, cadi sul pavimento, mi sfiori il cuore, do un colpo sul petto, se non mi risveglio forse anche meglio, cosa rimane se arriva l'inverno, scusami tanto, devo stare attento, faccio lo stronzo. Ma non ci riesco con te, non so cosa mi succede. Tappo le orecchie se dici che non hai sogni, non mi rispondi.

cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati l'11 di agosto. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la pazienza non è infinita e oggi lo scoprite presto. La luna in quadratura amplifica stanchezza e suscettibilità, soprattutto davanti a una richiesta familiare arrivata nel momento meno opportuno. Marte, amico, vi dà comunque la forza per affrontare commissioni, spostamenti ed eventuali guasti. Toro, vi accorgete subito se un ambiente non vi convince. La luna amica affina intuito e sensibilità, mentre Mercurio e Giove in quadratura rendono meno affidabili promesse preventivi e spiegazioni troppo enfatiche. Prima di firmare, prenotare o acquistare qualcosa, chiedete un'informazione in più e prendetevi il tempo necessario. Gemelli, avete il motore acceso e nessuna intenzione di restare in attesa. Marte e Urano nel segno vi spingono ad intervenire, cambiare strategia o contattare direttamente la persona che può darvi una risposta, mentre Mercurio, amico, sostiene rapidità mentale e parlantina. Ottimo momento per una trattativa o una decisione coraggiosa. Cancro, sentite tutto, anche quello che gli altri preferirebbero non dire. La luna nel segno vi rende percettivi e reattivi, mentre Venere dissonante porta insoddisfazione nei rapporti e Saturno contro aumenta il peso delle responsabilità. Prima di rispondere male a un messaggio, concedetevi una pausa vera. Leone, una proposta si muove più rapidamente del previsto. Mercurio e Giove nel segno favoriscono risposte, accordi, contatti lontani e decisioni importanti, mentre Marte, amico, vi dà il coraggio di fare la prima mossa. Inviate una mail, prenotate un viaggio o chiamate direttamente chi può sbloccare la situazione. Vergine, la luna favorevole vi rende intuitivi e capaci di leggere le esigenze degli altri. Marte e Urano contro provocano comunque fretta, discussioni ed improvvisi cambi di direzione. La giornata è nervosa, non disastrosa. Basta evitare di trasformare ogni contrattempo in una sentenza. Bilancia, un tono sbagliato può cambiare il senso di una conversazione. La luna dissonante vi rende sensibili alle critiche, mentre Mercurio, amico, vi offre argomenti chiari e Venere nel segno vi aiuta a esporli con eleganza. Se un collega contesta una vostra scelta, non reagite al modo prima di aver ascoltato il contenuto. Scorpione, una sensazione si rivela corretta, ma non per questo dovete pronunciare il fatidico «ve l'avevo detto». La luna amica affina l'intuito, mentre Mercurio e Giove contro aumentano confusione, promesse e valutazioni troppo ottimistiche. Se una proposta cambia condizioni, chiedete tempo e rileggete tutto. Sagittario, Marte resta in opposizione e alza la temperatura nei confronti, ma Mercurio e Saturno favorevoli vi aiutano a sostenere una posizione con argomenti solidi. Se un collega vi provoca o un partner pretende una risposta immediata, non entrate nella gara, chiedete tempo, definite le condizioni e mantenete la parola data. Capricorno, il corpo segnala una stanchezza che l'orgoglio preferirebbe ignorare. La luna in opposizione altera sonno e umore. Venere, non amica, porta insoddisfazione nei rapporti, mentre Saturno contro vi obbliga a rispettare limiti concreti. Fermatevi prima di esaurirvi. Non è una debolezza, è una scelta adulta e ragionevole. Acquario, Mercurio e Giove contro aumentano promesse, discussioni ed informazioni da verificare, mentre Marte, amico, vi dà una forte capacità di iniziativa. Prima di firmare un contratto, prenotate un viaggio o accettate un incarico, chiedete cifre e date precise, poi agite senza altri rinvii. Pesci, la luna favorevole sostiene casa, alimentazione e bisogni personali, mentre Marte dissonante mantiene alto il nervosismo. Una faccenda domestica o una discussione con il partner possono farvi perdere la calma più del necessario. Mangiate con regolarità, fate movimento e affrontate un problema alla volta.

0: vabbè sì, insomma, tanti la conoscono anche così. Beh, si è un po' adombrato il cielo, qualche nuvoletta, un po' meno sole rispetto a prima, però dai, per il momento il tempo regge. Dico per il momento perché prima lo stavamo raccontando, insomma, nel pomeriggio potrebbe arrivare un po' di pioggia, poi se è arrivata come ieri che ha fatto non lo so quanto, forse un'oretta, ma neanche, di pioggia, va bene così, insomma. Comunque sì, danno pioggia per il pomeriggio. La massima prevista per oggi è di 28 gradi, la percepita di 33, la minima di 15, quindi insomma stanotte lenzuolino, si sta freschi. Domani invece, mercoledì 12 agosto, sarà una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi e probabilità di pioggia a partire già dal pomeriggio. E quindi insomma in questi giorni bisogna godersi la mattinata e poi portarsi l'ombrello, mettiamola così, ecco, questa potrebbe essere la soluzione migliore. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Eh sì, questo era il periodo di chitarre acustiche, tanta malinconia, testi di canzoni scritti sul diario, nonché colonna sonora di Tre metri sopra al cielo, film del 2004. No, mi viene da ridere perché all'epoca, quando uscì il libro, in realtà tutti diedero contro al libro, ma anche un po' giustamente, perché era un libro, diciamo così, per adolescenti, ed era giusto che fosse così, però insomma era stato un pochino osteggiato dalla critica, invece amatissimo ovviamente al pubblico a cui era indirizzato, soprattutto il film, con uno Scamarcio giovanissimo. Anche lì Scamarcio subì un po' la stessa sorte di DiCaprio nel Titanic. Sapete che in tanti dicevano che vabbè, questi ragazzini, i soliti commenti da vecchi, possiamo dirlo, ma vecchi non in senso di età, ma proprio di mentalità. E invece poi insomma hanno avuto entrambi non la stessa carriera, però hanno poi avuto in realtà modo intanto di crescere come persone, ma anche come artisti, e quindi poi di dimostrare anche il loro talento. Ecco, vi ho raccontato questo dettaglio perché magari non tutti se lo ricordano, appunto, che Scamarcio anche all'inizio veniva considerato come appunto un ragazzino, ma non poi così bravo. Invece poi ha fatto un sacco di cose bellissime, secondo me. Detto questo, è uscito un po' il sole. Chi è che l'ha chiamato di voi? Bravi, bravi, avete fatto super bene, perché abbiamo bisogno di luce che ci ricarichi, che ci illumini anche in questa giornata. E niente, perché magari appunto siete anche voi concentrate e concentrati sul vostro lavoro, sulle vostre cose. Quando c'è il sole si sta bene. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Viau e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Seguici online su cfmb.ca.

Ed è così, CFMB 1280, sicuramente la radio degli italiani nel e delle italiane nel mondo, perché vedo che ci state seguendo veramente da un po' ovunque grazie al sito internet, e noi possiamo vedere anche un po' da dove ci state seguendo. E insomma è bellissimo sapere che ci seguiate da Montreal, da Laval, dalle cascate del Niagara, da Toronto, da New York, dall'Argentina, da Bruxelles, da Roma, dalla Puglia. Per noi è veramente un onore tenervi compagnia e soprattutto essere uniti nonostante le distanze, perché per fortuna la radio e la musica uniscono e questo è fondamentale. CFMB 1280, la radio soprattutto dei grandi successi di sempre, come questo rumore Raffaella Carrà. E adesso come dire, ci facciamo coccolare dalla musica che qualcuno addirittura ha definito barocca, e ha ragione, perché è sicuramente ricchissima come questa. Balla balla ballerino, lui è Lucio Dalla.

0: che va bene per tutte le stagioni. Mentre Attenti all'Uovo, per esempio, è più estiva, secondo me, questa invece va bene sempre ed è sempre bella, sempre stupenda. E poi vabbè, io lo sapete, ho un debole per i Lucio in generale, Lucio Battisti, Lucio Dalla e tanti altri ovviamente, ma chi è cresciuto, diciamo, con questi brani, con questi cantautori, beh, non può farne a meno, mi sembra abbastanza normale e condiviso. L'altro giorno invece stavo riscoprendo un altro brano che secondo me contiene poi dentro anche tanto di quello che sarebbe poi diventata la discografia di Jovanotti. In realtà il pezzo era con Gianna Nannini e già il nome è tutto un programma, perché è Radio Baccano, tanto che sia una radio e sia una radio che fa casino, e cioè appunto Baccano, è bellissima. Ma il testo poi lo stavo rileggendo ovviamente con uno sguardo anche da adulta, e in effetti ai noi ancora terribilmente attuale, e ci sono anche tante frasi, tante parole che poi in realtà ritroviamo nello scritto e negli scritti poi successivi anche di e soprattutto Jovanotti. Per esempio anche nel brano Mi fido di te, secondo me ci sono tanti legami con il testo di Radio Baccano, sebbene comunque siano due testi molto diversi, con soggetti molto molto diversi. E devo dire che sono due, poi peraltro Gianna Nannini e Jovanotti, che uno dice vabbè, ma che c'entrano insieme, e invece in realtà poi si sono rivelati perfetti, soprattutto anzi con questa loro differenza vocale così, così intensa. Per esempio ad un certo punto c'è "lo scriverò su tutti i muri", beh, questa diciamo poi la ritroviamo in Jovanotti. Comunque è bellissimo. "Dio c'è con tutti gli altri nomi, sacre scritture dell'informazione, scoppia la guerra del rumore". Vi risuona familiare questa frase? Adesso si può interpretare in tanti modi, però oggi in effetti siamo circondati da tanto rumore, e il rumore può essere quello di tante parole, per esempio attraverso i social, i commenti alle notizie, e quindi questo crea rumore e quindi poco spazio anche per il dialogo e per riflettere. "E faremo un gran baccano, tu con la chitarra in mano, per un idolo ribelle che ci scorre sulla pelle". E, bellissimo, bellissimo pezzo. "Radio Baccano, mondo cristiano, indù, buddista, ebreo, musulmano, fine del mondo, segnale orario, colonna sonora di questo scenario, di guerra, un suono distorto, un urlo incazzato di chi non è morto, ma vive e si muove in mezzo ai palazzi, insieme ad altri 100.000 ragazzi".
1: Hai ragione, in prigione!

quello che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Canzone che andò fortissimo quell'estate, brano portato al Festival Bar di quello stesso anno. E insomma, questi due insieme ebbero un grande successo, e del resto non poteva essere diversamente. Brano scritto da Gianna Nannini e Marco Colombo, estratta come primo singolo dell'album 1993. E la canzone figura la partecipazione, appunto, come vi dicevo, di Jovanotti nella parte finale, con la parte rappata, ovviamente. Bello, a me è piaciuto un sacco riscoprire questo brano. Era il 1993, se ve lo state chiedendo. Come vi dicevo, ebbe un grande successo in Italia, soprattutto nel corso dell'estate, e poi anche in Germania, dove venne poi commercializzato. Detto questo, noi ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario. Voi, come sempre, restate con noi.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiante il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

Roma Bangkok, ve la ricordate questa di Baby K e Giusy Ferreri? E sì, anche questo è uno di quei brani che fa subito estate già dal primo ascolto, sebbene sia un tormentone. Quando c'è una bella notte stellata, il signor Palomar dice: devo andare a guardare le stelle. Dice proprio devo, perché odia gli sprechi e pensa che non sia giusto sprecare tutta quella quantità di stelle che gli viene messa a disposizione. E anche noi siamo un po' come quanto appena descritto da Italo Calvino. E a proposito di stelle, abbiamo ascoltato Figli delle Stelle, ovviamente, e poi La notte dei desideri di Jovanotti. Oggi invece recuperiamo Stelle di

naso verso il cielo per ammirare le stelle cadenti. Sì, questo è il periodo, ovviamente, anche in Italia, soprattutto per chi magari è in ferie, per chi se n'è andato un po' anche fuori città, magari verso il mare, verso la montagna, insomma in luoghi dove magari le luci artificiali si abbassano e insomma si può veramente lasciare spazio alle stelle, a questo spettacolo meraviglioso tutto estivo. Noi continuiamo ovviamente con la musica, arriva Irama.

arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me. Mi raccomando, non perdete l'appuntamento con Vittorio Giordano alle 14 e poi con Ivana Bombardieri al buon pomeriggio. Noi ci sentiamo domani sempre alle 10. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La crisi dei migranti a Ceuta, dall'esclava spagnola in Marocco, il ministro degli esteri iberico Albares torna ad attaccare l'Italia. La linea scelta, dice, non è stata di solidarietà e sostegno, ma è stata dettata da esigenze elettorali interne. Il confine di Ceuta, aggiunge, è il più complesso della Spagna e dell'Europa, ma l'integrità dell'area Schengen è pienamente garantita. Massima allerta intanto per il timore di nuovi possibili attraversamenti di massa. Rinforzati gli organici delle forze dell'ordine e aumentate le unità impiegate nel pattugliamento in mare. In Colombia sale ancora il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.4, sono 224 al momento i morti accertati, drammatico il numero dei dispersi che sono 2700.
4: A Manizales, Cali, Pereira, sollievo e disperazione si alternano attorno alle macerie delle decine di palazzi crollati mentre si recuperano i corpi e si estraggono ancora i sopravvissuti della scossa di ieri durata 4 lunghissimi minuti. Eravamo con i bambini nel patio quando la terra ha iniziato a tremare sempre più forte, ci racconta da Pereira padre Luis Eduardo Correa, nella cui scuola salesiana la biblioteca è stata cancellata dal sisma come decine di altre case. Qui nella città turistica della zona di produzione del caffè dichiarato il coprifuoco per evitare saccheggi e favorire l'arrivo di aiuti, stessa misura anche a Cali, fra le città più colpite, dove si contano 40 edifici crollati. A chi è rimasto senza casa promessi sussidi dal neo presidente della Esprey, volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro, affacciata sul Pacifico, che è anche fra le più povere della Colombia. Ad offrire aiuto tanti paesi sudamericani, ma anche gli Stati Uniti, con lo stanziamento di 15 milioni di dollari, e l'Unione Europea, che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E in un messaggio, Papa Leone XIV si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto in Colombia. Il pontefice ha espresso la sua vicinanza alla popolazione e a tutti i soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca e assistenza. Torna un po' di ottimismo per il Golfo Persico. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad una qualche forma di intesa sulla pace, così il ministro della difesa del Pakistan Asif all'agenzia di stampa Bloomberg. E il portavoce del ministero degli esteri del Qatar dichiara che Oman e Iran sono in una fase avanzata delle trattative sul regime di navigazione nello stretto di Hormuz e gli spiragli di una possibile soluzione fermano il rialzo del petrolio e fanno scendere il gas sotto i 59 euro al megawattora. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Ha votato contro solo il gruppo di Hezbollah. Soddisfazione dell'Unione Europea, il ministro degli esteri Tajani parla di una bellissima notizia. Torniamo in Italia con la cronaca, l'arresto di Walter Lavitola, imprenditore faccendiere pluripregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Voleva lanciarlo in politica, scrive il giudice che sottolinea il conduttore di Report sedotto dalle lusinghe.
5: Ora si attende di capire se Walter Lavitola risponderà domani alle domande della giudice per le indagini preliminari nella cui ordinanza di arresto chat e messaggi delineano il quadro accusatorio. Il faccendiere, per l'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, immagina un futuro in politica. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni fai il premier. Saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere al giornalista. A crescere la popolarità di Ranucci, obiettivo di Lavitola, il quale dunque, per chi indaga, avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione di Ranucci alle porte di Roma da quattro criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Dopo l'attentato Lavitola invita Ranucci a farsi potenziare la scorta. Il giornalista sedotto, manipolato da Lavitola, il quale immaginava per sé anche un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato, scrive ancora la GIP, che in merito all'idea della scelta discesa in politica, spiega. Ranucci in un primo momento appare scettico, ma poi apre al progetto, per il quale si mostra curioso. Ranucci, vittima 3 volte di un attentato, di tradimento e di strumentalizzazione, dice il suo legale, che parla di teatro della follia. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Due persone sono state fermate perché ritenute coinvolte nella morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza deceduto dopo un pestaggio fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Appello su Avvenire per candidare i bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. Migliaia le adesioni in poche ore alla proposta lanciata da Eugenio Mazzarella, docente di filosofia a Napoli, tramite il quotidiano. Un appello che ha vasta risonanza anche nel mondo della politica. È tutto, il prossimo GR alle 16.
6: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
7: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
8: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa.

dalla finestra ti sento anche arrossire. Tanto nessuno ci può ascoltare.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

individui strani, con il gusto di sentirsi soli fuori dagli schemi. Non si sa bene cosa sono, forse ribelli, forse disertori. Nella follia di oggi soli sono i nuovi pionieri. I soli e le sole non hanno ideologie, a parte una strana avversione per il numero due. Senza nessuna appartenenza, senza pretesti o velleità sociali,

sono così brave a crearsi intorno un senso di mistero. Sono gli Humphrey Bogart dell'amore, sono gli ambulanti, sono gli dei del caso, i soli sono gli eroi.

personaggi un po' da adolescenti, a volte pieni di energia, a volte tristi, fragili e depressi, e soli c'hanno l'orgoglio di bastare a se stessi.

che non è malinconia. E poi un uomo solo è sempre in buona compagnia. In buona compagnia.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente.

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB. Abbiamo iniziato il buon pomeriggio con la canzone del sole, perché abbiamo iniziato anche la giornata con un sole bellissimo, ma adesso vediamo delle nuvole grigie molto minacciose. Mi sa che da qui a poco inizierà anche a piovere. In effetti ce l'hanno detto che oggi avevamo 30% di possibilità di pioggia e una massima di 27 gradi. Attualmente sono 23 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 67%, più o meno stesso bollettino meteorologico per domani, ma un po' più fresco. Infatti la massima prevista per domani è di 24 gradi, mentre le probabilità di pioggia sono del 40%. Ma noi prendiamo un giorno alla volta. Avete visto, no, cosa è successo durante il weekend? Soprattutto le coppie che convolavano a nozze preoccupatissime, perché si annunciava 60% di possibilità di pioggia proprio sabato, invece è iniziato grigio, ma poi è spuntato questo sole meraviglioso che ha consentito a tutti gli sposi di scattare le fotografie davanti alla chiesa e quelle all'esterno con un bel sole, per cui tutto può cambiare. E grazie a tutti, grazie a quanti sono venuti a trovarci al Little Fest. Immagino che anche i miei colleghi vi abbiano ringraziato, e quindi Silvio, Vittoria abbiano parlato di questo weekend indimenticabile, dove avete visto l'equipe, il team di CFMB non solo alle prese con i microfoni, ma ci siamo tutti cimentati in danze, in karaoke, abbiamo cantato, ballato per la gioia di chi veniva a trovarci. Soprattutto questo è accaduto domenica. Ebbene sì, non so perché erano lì tutti a filmare mentre noi insomma ballavamo e cantavamo, e quindi ci saranno davvero tanti mini video con le performance. Sappiate che noi facciamo gli annunciatori e siamo conduttori di programmi radiofonici molto seri, ma in occasioni come Little Fest ci scateniamo, è un modo come un altro per essere tutti quanti in allegria, per entrare anche nell'atmosfera della festa, vero Sonia? Sonia che è venuta a trovarci, ciao, ben trovata, come stai?
1: Ciao Ivana, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti sei ripresa, perché tu poi hai vissuto tutto il weekend, da venerdì, sabato, fino a domenica, sì. Fino a domenica sera, tarda ora tra l'altro.
1: Esatto, esattamente.
0: E viva la gioventù, che ha tutta l'energia per rimanere fino a tardi.
1: Infatti la presenza CFMB è stata molto vista, molto sentita, molto apprezzata, e giustamente 3 giorni, quindi ho avuto l'occasione di vivere veramente les différentes vagues, come diciamo in francese, no? I diversi orari, a che ora c'era più gente, a che ora meno gente. Un bel successo quest'anno, il numero comunque si è sentito.
0: E contrariamente a ciò che uno pensa, anche sabato pomeriggio c'erano parecchie persone.
1: Sì, rispetto a venerdì pomeriggio, che suppongo anche perché il venerdì comunque è un giorno in cui si lavora ancora, quindi la gente è iniziata a venire un po' più tardi, però sabato è iniziato
0: molto presto,
1: di pomeriggio presto, sì.
0: Sì, sì. Ma eccezionalmente anche quest'anno il venerdì c'è stata tantissima gente, perché richiamata dall'attesissimo, in inglese dicono gig, non si dice concerto delle rock star, però noi diciamo concerto con Frank Marino,
1: che d'altronde tu hai intervistato,
0: ma 16 anni dopo il suo ritiro, perché ogni tanto poi insomma faceva qualcosina, però lui ha detto sono 16 anni che non riunivo il mio gruppo e siamo molto carichi, siamo pronti per esibirci nella piccola Italia. E questo anche ha voluto fare un tributo al suo papà, che non c'è più, che comunque ha detto mio padre sarebbe molto orgoglioso di me. Quindi grande successo, non si poteva camminare, tu sei arrivata, ce l'hai fatta eroicamente ad arrivare fino a Jean Talon, sì, al Boulevard Saint Laurent.
1: Sì, devo dire che comunque anche chi si occupasse, cioè, della sicurezza, di assicurarsi che tutto passi bene, sono riuscita a passare sul marciapiede il lato sinistro, cioè c'era un piccolo passaggio, e comunque devo dire, perché c'era il pienone comunque,
0: certo.
1: Iniziato poi, ci ho pensato in un secondo tempo, è iniziato il venerdì con lo spirito rock e finito con l'opera, la domenica e la moda, tra le due giornate, moda sotto le stelle, che di solito Ivana se non erro, siamo abituati a finire Italfest con gli appuntamenti della moda e dell'opera, invece quest'anno è stato il primo fine settimana.
0: Ma diciamo che sì, in effetti, perché poi quest'anno ci sarà il Ferragosto nel Vecchio Porto, poi esatto. Domani ne daremo tutti i dettagli particolareggiati, verrà Giulia Verticchio che fa parte dell'organizzazione del congresso, anzi è directrice adjointe, quindi assistente della direttrice Francesca Sacerdoti o vice direttrice, dipende insomma in che lingua si traduce il termine, quindi e sarà qui con noi per parlarci di questa esperienza. Anche per lei è stata comunque una un Italfest particolare, perché una cosa è viverla da spettatrice o anche collaboratrice esterna, un'altra invece è essere proprio a contatto con l'organizzazione, con tutti i problemi da risolvere all'ultimo momento, perché inevitabilmente ce ne sono sempre, no? Per quanto riguarda sia l'installazione dei chioschi, le sedie, i tavoli.
1: Tantissimi chioschi, visto che lo hai menzionato, tantissimi chioschi.
0: Molti chioschi e anche molte terrazze rispetto al passato, perché i ristoratori, io sono contenta di una cosa, che il tempo sia stato molto bello e che tutti i ristoranti, i bistrò che ci sono sulla via San Lorano e sulle stradine adiacenti abbiano fatto grandi affari. Perché? Perché è un settore molto, diciamo, critico, nel senso che le persone non vanno più come una volta al ristorante, ma durante il weekend Little Fest non è stato proprio così, è stato bello vedere tutti i ristoranti, erano stracolmi, le terrazze esterne erano piene di persone, con bambini, con persone di una certa età, con

0: parcheggiato, e guarda qua, sta piovendo, è iniziato a piovere proprio in questo momento e sta venendo giù abbastanza forte. Sì. Avevamo detto, abbiamo visto queste nuvole grigie, veramente oddio, ho detto fra poco qua arriva la pioggia, e così è stato, va bene. E allora dicevo sì, poi insomma tante attività per tutti, tanti piccoli mini concerti di un'ora, mezz'ora, insomma, e poi c'è stato anche il concorso dei cannoli, mi pare che siano stati premiati coloro che riuscivano a riempirli più velocemente, sì, eccetera, ma poi sapremo tutto domani, e la festa continua.
1: Certo.
0: Ed è anche festa il titolo della prossima canzone. Chi canta festa o fiesta? Chi? La nostra indimenticabile, mitica
1: Raffaella
0: Carrà. Raffaella Carrà, quindi ve la facciamo ascoltare e poi torneremo alla nostra chiacchierata. Oggi tra l'altro dedicheremo anche un ricordo a una delle pagine più tristi della storia, davvero una tragedia che ha lasciato un segno indelebile, e parlo della tragedia di Marcinelle. Quindi quest'anno era il 70° anniversario, incredibile, se ne parla già da tantissimo tempo. Io oggi poi vi racconterò. Ascoltiamo la canzone e dopo vi dirò qualcosina in più. Buon ascolto e grazie per averci scelto anche oggi.

0: 80. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

E questo era il gruppo dei Negramaro con meraviglioso grande cavallo di battaglia di Domenico Modugno, e bene, meraviglioso, davvero anche meravigliosa la loro versione. Allora, abbiamo detto che oggi ricorderemo la tragedia di Marcinelle, ma prima abbiamo una dedica, anzi abbiamo due dediche. Tra poco una dedica per una persona speciale che risponde al nome di Antonietta D'Onofrio, che ha festeggiato di recente il suo compleanno. Antonietta è una donna che ha lottato tantissimo nella vita, come tutte le mamme che arrivano in un paese straniero dove non conoscono la lingua. Ma Antonietta, prima di venire in Canada con il marito Adamo, è stata proprio nel Belgio, non poco, cioè poco distante dalla miniera dove è accaduta la disgrazia. Quindi anche il marito di Antonietta era un minatore, e più volte Adamo avevo accennato la possibilità di un'intervista, di chiacchierare, insomma di raccontare la sua storia, e vedevo che lui diceva sempre sì sì sì, ma non era del tutto convinto. Perché? Perché oggi, ascoltando tutte le storie dei minatori, dei video, delle interviste che sono state fatte proprio in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, mi rendo conto del fatto che non volevano ricordare quel periodo davvero molto buio, buio in tutti i sensi, della loro vita, perché non è stata una vita facile. E ricordiamo, sai Sonia, che i minatori andavano a lavorare in Belgio con un contratto che durava 5 anni minimo, poi poteva essere rinnovato, ma devi pensare che c'erano anche ragazzi di 16 anni che avevano paura. In questi racconti ho sentito le loro storie, dicevano avevano paura, non volevano tornare in miniera, eppure erano obbligati, perché con questo contratto era un accordo tra il governo italiano e il governo belga, per cui assolutamente erano diciamo impegnati, bloccati per ben 5 anni. E chi tentava di ritornare in Italia andava in prigione, finiva in prigione. Quindi erano costretti a sopportare tutto ciò che poi hanno dovuto vivere per ben 5 anni. Ed è, cioè, scendere nelle viscere di una montagna, e parliamo, se parliamo di Marcinelle, quando è accaduta la disgrazia era a 975 metri, quasi 1 chilometro di profondità nella terra. Solo a pensare mi vengono i brividi. E poi non vedevano niente, avevano soltanto questa lucetta sui capelli, sul cappello, e davvero una vita durissima, non solo per loro ovviamente, perché erano i protagonisti, ma anche per le loro famiglie. Non è stato facile. Comunque, dicevamo che Antonietta mi ha raccontato anche la storia di questi minatori, che lei ha famiglie che ha incontrato mentre si trovava in Belgio, e lei mi ha confermato giustamente che anche, insomma, persone che hanno sofferto tantissimo. E questo accordo tra l'Italia e il Belgio consisteva in uno scambio, cioè l'Italia aveva bisogno di, era il dopoguerra, quindi doveva ricostruire il paese, aveva bisogno di carbone, e quindi questi italiani che andavano a lavorare, questi nostri connazionali che andavano a lavorare in Belgio, qui c'è il microfono che va su e giù, dovevano, cioè loro venivano pagati, lo stipendio era davvero minimo. Vivevano in queste cosiddette cantine, erano come dei blocchi, delle casette dove, insomma, non è che servissero chissà che cosa, preparavano il pranzo per i minatori eccetera, e uno di questi ha detto sì, era un brodo con un acino di riso, no? Proprio per dare l'idea di come erano trattati. E in cambio l'Italia riceveva per ogni operaio 3 quintali, cioè chi dice 3 quintali, chi 2 quintali, quindi da 200 a 300 chili di carbone al giorno. Quindi praticamente l'Italia ha mandato i suoi figli a lavorare in cambio di carbone, e in un certo senso senza preoccuparsi di monitorare come erano trattati questi nostri
connazionali. Davvero ti fa male al cuore quando senti le loro storie. Comunque, vi faremo ascoltare un servizio della durata di 9 minuti, che è molto molto interessante, un pochino più in là nel corso del buon pomeriggio. Allora, abbiamo detto che Antonietta, che è una persona splendida, che è una donna forte, davvero una guerriera, ha superato tutti gli ostacoli, e in compenso però quest'anno ha avuto anche la gioia di essere riconosciuta nel gruppo delle cucitrici, quindi c'è stato questo bel riconoscimento da parte della nostra comunità, ed era molto molto felice. E quindi ad Antonietta D'Onofrio noi dedichiamo la prossima canzone, con i migliori auguri di una lunga vita, ancora tanti anni felici, con l'affetto del suo adorato figlio, che lei ovviamente definisce la luce dei suoi occhi, e così è, e della sua amata nuora Diane. Quindi Francesco e Diane, il fratello, le cognate, i nipotini, che sono davvero tantissimi, tutta la famiglia anche da parte nostra, e per Antonietta una canzone che le piace tantissimo, si intitola Che fantastica storia è la vita. Ama questa canzone perché ha ragione anche lei. Nonostante tutto, la vita è davvero fantastica. Canta Antonello Venditti. E questa canzone, cara Antonietta, è per te. Tanti auguri.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Allora, e adesso parliamo di una bellissima coppia che è convolata a nozze sabato scorso, che comunque Sonia ha avuto il piacere di incontrare ancora prima del loro matrimonio, proprio durante le prove nella bellissima chiesa della Visitation, molto molto bella. E naturalmente sto parlando di Lorenzo e Cristina, Lorenzo Venturini e Cristina Niro, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Allora, tutti erano preoccupati per via del bollettino meteorologico, ma il bollettino meteorologico è davvero folle. Adesso c'è un sole meraviglioso e poco fa pioveva, e così è accaduto anche sabato, come dicevamo proprio all'inizio del programma. La giornata era ideale anche per i futuri sposi, coloro che sono convolati a nozze sabato. Cosa vogliamo dire a questa coppia? Perché Lorenzo e Cristina ci stanno ascoltando. Partono per il viaggio di nozze in una, proprio questa sera, e abbiamo anche chiesto, noi siamo curiosi, abbiamo chiesto dove, ci hanno detto in crociera in Europa, non loro, ma perché loro conoscono te, io conosco Fabio e Nadia. E la cosa buffa, mi diceva Fabio, che il figlio ci ascolta da quando aveva 2 anni. E chiediamo scusa a Lorenzo, che papà e mamma lo hanno obbligato ad ascoltarci, non solo a Lorenzo ma anche ad Alessia, la sorella. Quindi è bello, no? Vedere questi ragazzi che poi crescono e poi convolano nozze e creano i loro nuclei familiari. Quindi sabato si sono sposati, sono diventati marito e moglie. E gli auguri più belli, non solo da parte nostra, questo è già stato fatto, ma anche da mamma e papà, sia di Lorenzo che di Cristina, la sorella Alessia con il fidanzato Steven. Abbiamo visto le foto, sono bellissime. Tutti coloro che erano presenti rinnovano gli auguri più affettuosi e più cari per un felice avvenire. Tanta gioia, tante soddisfazioni, un mare d'amore, perché, come tu hai potuto constatare, sono davvero una coppia molto affiatata, hanno tante cose in comune, tra cui l'amore per l'hockey.
1: Infatti, sì, è stato davvero bello vivere la loro disponibilità, il modo che hanno accettato di essere intervistati, e mi hanno subito invitata ad andare al famoso wedding rehearsal, come diciamo in inglese, le prove. La prova delle nozze in chiesa, alla bellissima chiesa della Visitation, come hai detto tu. Quindi venerdì scorso ho mandato in onda l'intervista in versione audio. Questa settimana invece sarà possibile vedere e riascoltare l'intervista online sui social. Quindi
0: potrei aggiungere anche qualche foto?
1: Sì, esatto.
0: Ah, benissimo.
1: Perché quella
0: del
1: sera
0: matrimonio.
1: Certo, ho avuto l'occasione di fare delle riprese durante le prove, e poi sono stati anche così gentili di inviarmi la foto gruppo del giorno ufficiale. Quindi una bella esperienza per me personalmente, in modo particolare per il programma Domani Sposi, perché, cioè, sono stati loro la prima coppia,
0: hanno inaugurato loro
1: la serie
0: di interviste con
1: e giustamente sì, però prego Ivana, prego.
0: No, dicevo, hanno inaugurato con te proprio loro con le interviste, raccontando la loro storia. Tu mi hai detto che hai trovato 2 ragazzi molto molto semplici, molto tradizionalisti.
1: Sì.
0: E questo è grazie proprio ai genitori, che hanno inculcato valori profondi, valori molto molto tipicamente italiani, ma che a loro volta hanno ricevuto dai loro genitori. Quindi questo è molto bello.
1: Certo. E perché hai parlato di CFMB, Lorenzo, verso la parte finale dell'intervista, ha anche menzionato che era molto contento e ha ringraziato anche perché sono da tantissimi anni che ascolta CFMB, quindi anche quello è stato bello sentire, ascoltare, ecco, si parla della nuova generazione.
0: Quindi meritava essere ospite d'onore in questa prima puntata della serie Domani Sposi.
1: Certo.
0: Allora, io ho un pensiero di Anton Chekhov che dice: nella vita coniugale l'essenziale è la pazienza, non l'amore, ma la pazienza. Non siamo proprio del tutto d'accordo con Chekhov, però la pazienza è fondamentale, vero?
1: Sì.
0: Cosa vogliamo dedicare a questa bellissima coppia, augurando loro un bellissimo viaggio di nozze in luna di miele? Partiranno proprio questa sera, quindi buon viaggio innanzitutto.
1: Buon viaggio, e ascoltiamo e dedichiamo loro, come abbiamo ne abbiamo parlato fuori onda, della canzone di Eros Ramazzotti e Anastasia, I Belong to You.
0: I Belong to You. All the best, my friends.

0: E allora, I Belong to You, bellissima questa canzone che abbiamo voluto dedicare oggi a Lorenzo e Cristina, e abbiamo dedicato, ovviamente auguriamo a tutti coloro che sono convolati a nozze un felice avvenire. E adesso, vi diciamo che oggi è martedì, di solito abbiamo il giro d'orizzonte, Vittorio è tornato dall'Italia ma è impegnato poiché non c'è stato nemmeno il rotocalco sportivo, proprio perché è impegnato per il numero di questa settimana del cittadino canadese, essendo tornato soltanto sabato. Oggi si lavora fino a tardi poiché bisogna andare in stampa per l'edizione di questa settimana, quindi, ma sarà con noi sicuramente martedì prossimo, quindi ne approfittiamo per salutarlo, augurargli buon lavoro e dargli appuntamento negli studi di CFMB la settimana prossima.
1: Adesso la pubblicità.

0: Mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cosce di pollo, $2.49 la libbra. Costatelle di maiale, $3.49 la libbra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
3: CFMB. Allora, il primo GR del buon pomeriggio di oggi a cura della RAI andrà in onda alle ore 16. Adesso è il momento del taccuino sociale.
4: Taccuino sociale.
5: La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchetta e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Alifana di Montreal è lieta di invitarvi al tradizionale festeggiamento di San Sisto che si terrà presso il parco di Mascouche il 16 agosto con la messa celebrata alle ore 12.30. Siete tutti benvenuti. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 16 agosto alle ore 11 presso la Cappella della Réparation al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles con processione, banda gentile e distribuzione di panini con peperoni. Per informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure nel 514-321-2199. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni. Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Rendecoeur al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
6: Domenica 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16, Santa Messa celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
7: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, la questione migratoria sempre in primo piano con l'alta tensione a Ceuta. L'intelligence di Madrid teme nuovi attraversamenti di massa del confine col Marocco e la Spagna attacca di nuovo l'Italia.
5: Le accuse sono quelle che Madrid ripete da giorni, luogo dal quale il ministro degli esteri spagnolo Alvarez ne rilancia è Ceuta, l'epicentro della crisi migratoria che ha scosso le relazioni diplomatiche tra Roma e Madrid. L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come invece ha fatto la maggior parte dei paesi europei. Probabilmente Alvarez allarga la portata delle accuse. Si tratta di un atteggiamento partigiano, motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per necessità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro spagnolo, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa. Alvarez assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta ha violato lo spazio Schengen, ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove militari, forze dell'ordine sono in allerta massima. Si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse segnalazioni dell'intelligence spagnola sostengono sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti in città, oltre 1.300 minori non accompagnati. Il presidente dell'Associazione Medica di Ceuta, Roviralta, parla di catastrofe sanitaria in corso. Enzo Arcieri, GR1.
4: Un elicottero militare degli Stati Uniti ha aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani nelle prime ore di oggi. Lo ha dichiarato un funzionario americano al Wall Street Journal, ma per il ministro della difesa del Pakistan, Asif, le trattative in corso tra Washington e Teheran sono a buon punto. Le cose stanno di nuovo prendendo una piega favorevole a un accordo di pace. I segnali degli ultimi due o tre giorni indicano che siamo vicini a una qualche forma di accordo, ha dichiarato all'agenzia di stampa Bloomberg. E dopo le notizie di possibili progressi nei negoziati di pace in Medio Oriente, sentiamo se ci sono ripercussioni sui mercati e sui prezzi del sul prezzo del petrolio. Linea a Milano, dove c'è per noi Luigina Venturelli.
6: Sì, la relazione è immediata, si recedono le speranze di trovare un compromesso tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo delle materie prime energetiche fa marcia indietro rispetto ai rialzi di questa mattina, quando il greggio aveva toccato anche i $90 al barile. In questi minuti invece il Brent è scambiato a $87 al barile ed il gas ad Amsterdam scende quasi del 4% a 58,6 euro al megawattora. Comunque quotazioni alte, lo ricordiamo, a metà giugno si attestava a 42 euro. Nel frattempo le borse europee allungano il passo dopo un avvio di giornata poco mosso con scambi ridotti tipici del periodo agostano. Milano guadagna lo 0,3%, poco meno fanno Londra e Parigi, invece Francoforte sale di 0,5 punto percentuale. Wall Street ha aperto le contrattazioni in modo contrastato in attesa domani del dato sull'inflazione che guiderà le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Il Dow Jones sale dello 0,4% e invece in rosso il listino dei titoli tecnologici Nasdaq. E nel frattempo torna a salire anche il prezzo dell'oro, bene rifugio, è scambiato a $4,391 l'oncia. A voi.
4: Il terremoto in Colombia, il bilancio parziale di 224 morti, oltre 3.000 dispersi, 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle nella città di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura causato dal sisma di ieri. In un telegramma Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per l'accaduto e ha ringraziato gli operatori al lavoro per i soccorsi. Il caldo continua a non dare tregua, con temperature almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. 19 le città da bollino rosso, situazione invariata anche domani. Diversi i roghi, scatenate forse da un fulmine, le fiamme nei boschi sul Cermis in Trentino. Emergenza incendi estesa all'intero Piemonte, mentre allerta gialla per temporali in Veneto, Toscana e Campania. Sport, atletica, dopo 46 anni cade il record italiano degli 800 femminili di Gabriella Dorio. A batterlo è stata la 25enne romana Eloisa Coiro, che ha ritoccato di un decimo il primato tricolore nel corso delle batterie degli europei di Birmingham, mattinata che ha visto anche la qualificazione dei quattro saltatori in alto, tra cui Capitan Tamberi, per la finale. E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
0: Ed ecco i cambi valutari indicativi. L'euro viene scambiato oggi a $1.61 centesimi canadesi, mentre il dollaro americano è stato quotato 1.39.
3: Previsioni del tempo.
0: Cielo parzialmente nuvoloso con 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, schiarite più tardi, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari che raggiungeranno i 40 km in serata, minima questa notte 15 gradi. Domani cielo variabile con possibilità di rovesci, 40% di probabilità e una massima di 26 gradi. Attualmente la temperatura all'esterno dei nostri studi è di 25 gradi centigradi e il tasso di umidità è del 66%. Il tramonto verrà questa sera alle 20:08.

0: E questo era Vincenzo Toma, che ci ha presentato la canzone Se ami una donna, a richiesta Bianca Zei con Ora esisti solo tu. Abbiamo avuto un'altra richiesta, Les Moulins de Mon Coeur, interpretata da Ginette Renaud, e l'ascolteremo domani, quindi la persona che ce l'ha richiesta potrà sentirla senz'altro domani, perché oggi non è disponibile, quindi la cercheremo e la inseriremo nel nostro Wide Orbit. Sono esattamente le ore 16, 11 minuti primi e 32 secondi. Allora, abbiamo detto, Sonia, che la festa continua e questa sera siamo all'11 presso l'Istituto Italiano di Cultura, c'è un appuntamento, c'è una conferenza molto interessante alle ore 18, Viva Vittorio. Poi al Centro Leonardo da Vinci invece c'è la serata di TLN, quindi sarà proiettato un film a partire dalle ore 19. Vi ricordiamo che per quanto riguarda tutti gli appuntamenti di questa settimana potete sempre digitare italfestmtl.ca e troverete tutti i dettagli. E poi ancora domani continua l'esposizione di quadri, questo fino a settembre a dire il vero, sulla Promenade Fleury, la passeggiata sulla via Fleury, e sempre domani alle ore 17 presso la zona di Fleury Ovest, non è specificato esattamente dove, comunque ci sarà un altro mini concerto di Costanza Stocola alle ore 17. Giovedì 13 alla Casa del Veneto altri incontri, Atelier d'écriture con Licia Cusmano, Licia Canton in Cusmano, possiamo dire. E poi abbiamo sempre domani, cioè sempre giovedì 13 al Centro Leonardo da Vinci, la proiezione del film Il Paese con la regista che ha girato questo film in Italia, quindi ne sapremo di più giovedì.
1: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

0: Allora, breve ci collegheremo con altri ospiti. Oggi è davvero una puntata ricca di voci e questo ci rende felici. Quindi grazie a tutti per aver accettato il nostro invito. Ma adesso abbiamo un pochino di pubblicità.
1: Pubblicità. Seguici online su cfmb.ca.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélisle Freinet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélisle Freinet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi. Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni

edizioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

0: fare acquisti.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
3: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'87 59 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.

0: Sono esattamente le ore 16:31 minuti primi, l'ora di collegarci con il direttore del Festival del Cinema Italiano Contemporaneo per Montréalais, Quebec, Francesco Esposito. Ciao Francesco, come stai?
1: Ciao Ivana, buon pomeriggio, molto bene, grazie.
0: Allora, la settimana scorsa tutto è andato per il verso giusto?
1: Sì, abbiamo proiettato il maestro.
0: Mm-hmm.
1: Esatto, con Pier Francesco Favino, è un giovanissimo attore che interpretava il suo allievo. E il tempo è stato perfetto, infatti il parco era pieno come un uovo. E chi non è potuto venire a questa proiezione potrà recuperare il film il 20 agosto. Faremo una proiezione speciale al Parc Saint-Viateur di Outremont.
0: Ah, bello. Senti, questa settimana noi abbiamo due film, anzi un film e un documentario, vero? In programma.
1: Esatto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Domani?
1: Questa settimana abbiamo domani la proiezione di Wes Palmese, la commedia dei nostri amici fratelli Manetti, Marco e Antonio Manetti, con Rocco Pavaleo, un altro amico del festival. E poi giovedì avremo la proiezione del documentario Il Paese al Centro Leonardo da Vinci. Per questo documentario però siamo in sold out ormai già da 3 settimane, c'è una grandissima richiesta, quindi...
0: Wow, che bello!
1: Sì, okay. Sì, è la storia di un gruppo di...
0: Immigranti siciliani.
1: Che vivono a Montreal già da parecchio tempo, che rientrano nel loro paese di origine, cioè Ioppolo Giancascio, e in alcuni casi dopo 30 anni, dopo 40 anni, quindi potrai immaginare la grande emozione di rivedere le strade, le case dove sono cresciuti. La cosa interessante, a mio avviso, di questo documentario di Shelley Tepperman è il fatto di aver rappresentato l'emigrazione sia dal punto di vista di chi è andato via, ma anche dal punto di vista di chi è rimasto, insomma. E quindi, diciamo, questa amputazione, no? Quello che nel film viene chiamata la spartenza, è vista, diciamo, anche dal punto di vista, e quindi questo dramma, no? Che poi intimamente, certo, si vive quando si lascia la propria terra di origine, è raccontato anche da chi è rimasto, che quindi ha visto, diciamo, le famiglie dividersi da queste migliaia di chilometri di distanza. Quindi è una storia chiaramente che riguarda noi tutti e che insomma, è stata la nostra piattaforma per prenotare i biglietti è stata presa d'assalto, perché chiaramente poi tutti si identificano.
0: E certo, c'è grande interesse, no? Ioppolo, diciamo, è paese simbolo, ma rappresenta tutti i paesi che sono stati abbandonati, cioè che abbiamo lasciato paese o città, e per un vero e proprio, tu hai detto, come hai chiamato, spaesamento, invece è sradicamento.
1: Viene citato questo termine, che poi è un termine neologismo,
0: esatto.
1: La spartenza,
0: ecco.
1: Ed è lo trovo molto efficace, perché allo stesso tempo si vuole diciamo sia rappresentare appunto la partenza, no? Il,
0: certo,
1: fatto di andare via da un luogo,
0: sì, sì,
1: ma anche la spartenza, che in alcuni in alcune lingue regionali, ma anche insomma dalla origine latina del termine, spartire, no? Vuol dire dividere, quindi,
0: certo,
1: insomma, il dramma che poi ha riguardato un po' tutte le famiglie, insomma.
0: Quindi, e ci sarà anche la regista, vero, domani?
1: Sì.
0: Giovedì. Al Parco Dante.
1: Esatto. E poi magari alla fine di questa chiacchierata lo ripeteremo, diciamo, con maggiore precisione anche da parte mia. E sì, giovedì al Centro Leonardo da Vinci saranno presenti Shelley Tepperman, che è la regista del documentario Il Paese, Francesca Lodico, che è una delle protagoniste di questo documentario, di questa storia, perché fa parte del gruppo, diciamo, dell'associazione di Ioppolo, che è partita per andare a fare questa esperienza, e poi tantissime persone proprio dell'associazione di Ioppolo Giancascio, che saranno presenti, insomma, quindi li vedremo sia su schermo che poi che poi dal vivo. E sarà interessante, a mio avviso, anche il momento che riserveremo per le domande, diciamo,
0: certo,
1: a questo gruppo che dati, perché un'altra cosa interessante è che, come ovviamente i radioascoltatori potranno comprendere, diciamo, dal nome stesso, Shelley Tepperman non è italiana.
0: Oddio.
1: Però si è appassionata tantissimo a questa storia. E a mio avviso è molto interessante il punto di vista di un non italiano rispetto a questa vicenda, perché insomma è sicuramente un punto di vista diverso, e io credo che lei abbia fatto un lavoro, diciamo, di grande sensibilità e di grande efficacia anche da un punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista narrativo. Veramente diciamo, è arrivata in punta di piedi con grande rispetto in questo paese, ed è riuscita a mettere in piedi veramente una bella storia. Io poi, peraltro, questo progetto lo seguo sin dall'inizio, quindi da anni, perché ha avuto una gestazione, insomma, abbastanza lunga. E la cosa interessante dei documentari è che, a seconda del montaggio, poi il film può avere, diciamo, come dire, degli accenti diversi. E lei per tanto tempo, sono sicuro che poi lo dirà in questa sessione di domande e risposte di giovedì, non riusciva a trovare la quadra, non riusciva a trovare la maniera migliore di presentare questa storia, e alla fine credo che abbia fatto un lavoro di cesellatura e le immagini fantastico, e credo che abbia trovato poi la soluzione migliore e la versione soprattutto migliore, con le tantissime ore di girato che aveva, è riuscito veramente a trovare la soluzione migliore e offrire la versione più bella di questa storia.
0: Certo che poi sappiamo bene che l'editing, il montaggio è molto ma molto laborioso, perché quando hai tantissimo materiale devi poi saperlo assemblare, e quindi è davvero un lavoro certosino e molto molto lungo, quindi ecco perché hai avuto anche difficoltà, no?
1: Io poi, guarda, ti dico, non vorrei mai essere nei panni di un documentarista, perché quando giri ore e ore
0: è difficile.
1: Di immagini, poi tutto ti sembra importante, probabilmente lo è.
0: Certo.
1: E quindi, sai, tagliare delle scene, tagliare dei personaggi, diventa una sorta di amputazione della storia.
0: Esatto.
1: E quindi, insomma, poi il regista, insieme chiaramente al montatore, ma in questo caso chiaramente il lavoro è stato fatto, diciamo, insieme, ha questo compito, se vuoi, anche, diciamo, assolutamente difficile, un compito ingrato, che è quello appunto di fare un po', come dire, non dico un riassunto, ma di cercare di capire quale può essere l'interesse del pubblico, e quindi evidenziare quelle che sono le parti della storia che si ritiene possano, diciamo,
0: più interessanti, certo.
1: Essere più interessanti per il pubblico, esattamente.
0: Quanto dura il documentario? Perché lì
1: il documentario dura 1 ora e 15.
0: Ah, e quindi come un film.
1: Esatto, sì, non è per niente, insomma, però ti assicuro che io l'ho visto, diciamo, diverse volte il film, ti assicuro che vola, no? E anche l'ho visto anche proprio in delle proiezioni private, no? Quando Shelley cercava di trovare questa quadra della storia, e ha avuto questo privilegio, insomma, mi ha chiesto insieme ad altri amici, altre persone del settore, di darle una mano, insomma, a evidenziare gli aspetti più belli della storia. E t'assicuro che quest'ora e 15 volano, cioè il tempo di sedersi, si è veramente rapiti dalle emozioni, e quindi il tempo di sedersi e l'impressione del film sia già finito.
0: Certo, e dopo ci sarà il momento, insomma, per dialogare anche con la regista, giusto? E la protagonista?
1: Esattamente, e credo che quello sia un momento altrettanto importante. Infatti abbiamo riservato, diciamo, un periodo lungo, no? Per evitare, insomma, che, come vedo in tantissimi festival, poi alla fine della proiezione c'è ancora tanto interesse da parte del pubblico a dialogare con i registi, con i protagonisti dei film, e invece, insomma, bisogna chiudere in fretta e furia le porte, perché magari bisogna
0: rispettare i tempi.
1: Rispettare i tempi imposti, diciamo, dalle sale cinematografiche. Abbiamo riservato un po' più di tempo, perché sono sicuro che poi gli spettatori resteranno nella sala e avranno tante domande per Shelley, Francesca e gli altri protagonisti, gli altri membri del cast.
0: Allora, al Centro Leonardo da Vinci, ovviamente nel Grande Teatro, quello da 500 e passa posti, mentre domani l'appuntamento è al Parco Dante.
1: come sempre tutti i mercoledì di luglio e agosto, e quest'anno anche settembre, perché insomma abbiamo perso qualche proiezione per via della pioggia, quindi andremo avanti anche a settembre, però sia luglio e agosto tutti i mercoledì, non c'è bisogno di appuntamento, non c'è bisogno di prenotazione, basta venire al parco Dante per assistere ai film italiani. Quindi domani avremo questa commedia ambientata nel mondo del calcio, West Palmese, e come sempre insomma raccomandiamo però il pubblico di accertarsi che la proiezione venga confermata, perché l'estate quest'anno è particolarmente capricciosa e quindi il meteo insomma va tenuto sotto controllo.
0: Ecco, e portare con sé una sedia pieghevole.
1: Quello sicuramente rende, diciamo, la visione molto più comoda.
0: Più comoda. Grazie mille Francesco, ci sentiamo. Grazie. E ci vedremo prestissimo.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

queste erano le sorelle Paola e Chiara con Solo Mai. Abbiamo il tempo per un'altra canzone dopo l'ultimo GR a cura della Rai. Abbiamo per voi Il Volo con una canzone molto bella dal titolo La Vita.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, la questione migratoria sempre in primo piano con l'alta tensione a Ceuta. L'intelligence di Madrid teme nuovi attraversamenti di massa del confine col Marocco e la Spagna attacca di nuovo l'Italia.
5: Le accuse sono quelle che Madrid ripete da giorni, luogo dal quale il ministro degli esteri spagnolo Alvarez ne rilancia è Ceuta, l'epicentro della crisi migratoria che ha scosso le relazioni diplomatiche tra Roma e Madrid. L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come invece ha fatto la maggior parte dei paesi europei. Probabilmente Alvarez allarga la portata delle accuse. Si tratta di un atteggiamento partigiano, motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per necessità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro spagnolo, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa. Alvarez assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta ha violato lo spazio Schengen, ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove militari, forze dell'ordine sono in allerta massima. Si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse segnalazioni dell'intelligence spagnola sostengono sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti in città, oltre 1.300 minori non accompagnati. Il presidente dell'Associazione Medica di Ceuta, Roviralta, parla di catastrofe sanitaria in corso. Enzo Arcieri, GR1.
4: Un elicottero militare degli Stati Uniti ha aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani nelle prime ore di oggi. Lo ha dichiarato un funzionario americano al Wall Street Journal, ma per il ministro della difesa del Pakistan, Asif, le trattative in corso tra Washington e Teheran sono a buon punto. Le cose stanno di nuovo prendendo una piega favorevole a un accordo di pace. I segnali degli ultimi due o tre giorni indicano che siamo vicini a una qualche forma di accordo, ha dichiarato all'agenzia di stampa Bloomberg. E dopo le notizie di possibili progressi nei negoziati di pace in Medio Oriente, sentiamo se ci sono ripercussioni sui mercati e sui prezzi sul prezzo del petrolio. Linea a Milano, dove c'è per noi Luigina Venturelli.
6: Sì, la relazione è immediata, si riaccendono le speranze di trovare un compromesso tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo delle materie prime energetiche fa marcia indietro rispetto ai rialzi di questa mattina, quando il greggio aveva toccato anche i $90 al barile. In questi minuti invece il Brent è scambiato a $87 al barile ed il gas ad Amsterdam scende quasi del 4% a 58,6 euro al megawattora. Comunque quotazioni alte, lo ricordiamo, a metà giugno si attestava a 42 euro. Nel frattempo le borse europee allungano il passo dopo un avvio di giornata poco mosso con scambi ridotti tipici del periodo agostano. Milano guadagna lo 0,3%, poco meno fanno Londra e Parigi, invece Francoforte sale di mezzo punto percentuale. Wall Street ha aperto le contrattazioni in modo contrastato in attesa domani del dato sull'inflazione che guiderà le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Il Dow Jones sale dello 0,4% e invece in rosso il listino dei titoli tecnologici Nasdaq. E nel frattempo a salire anche il prezzo dell'oro, bene rifugio, è scambiato a $4,391 l'oncia. A voi.
4: Il terremoto in Colombia, il bilancio parziale di 224 morti, oltre 3.000 dispersi. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle nella città di Cali, dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura causato dal sisma di ieri. In un telegramma, Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per l'accaduto e ha ringraziato gli operatori al lavoro per i soccorsi. Il caldo continua a non dare tregua, con temperature almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. 19 le città da bollino rosso, situazione invariata anche domani. Diversi i roghi, scatenate forse da un fulmine, le fiamme nei boschi sul Cermis in Trentino. Emergenza incendi estesa all'intero Piemonte, mentre allerta gialla per temporali in Veneto, Toscana e Campania. Sport, atletica, dopo 46 anni cade il record italiano degli 800 femminili di Gabriella Dorio. A batterlo è stata la 25enne romana Eloisa Coiro, che ha ritoccato di un decimo il primato tricolore nel corso delle batterie degli europei di Birmingham, mattinata che ha visto anche la qualificazione dei quattro saltatori in alto, tra cui Capitan Tamberi, per la finale. E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
0: Diamo uno sguardo ai cambi valutari. Oggi l'euro è stato scambiato a un dollaro canadese e 61 centesimi, mentre il dollaro americano è sceso a 1,39.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
7: Previsioni del tempo.
0: Cielo parzialmente coperto con 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, schiarite nel corso della notte, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che possono raggiungere i 40 km. Minima questa notte 15 gradi. Domani cielo variabile con possibilità di pioggia 40% e una massima di 26 gradi. Attualmente all'esterno dei nostri studi sono 25 gradi centigradi, il tasso di umidità è del 66%. Il tramonto è previsto per le 20:08.

Orrore e disperazione a Marcinelle. Gridano in italiano il nome dei loro cari. Davanti ai cancelli della miniera, donne venete napoletane coi figlioletti vivono le ore più angosciose della loro esistenza. Sono circa le 8 di mattina dell'8 agosto 1956, quando, nella miniera di carbone Bois du Gazier di Marcinelle, in Belgio, scoppia un terribile incendio. Le azioni di salvataggio vanno inutilmente avanti per giorni. I morti sono centinaia, molti dei quali italiani. L'impatto della caduta è fortissimo, tanto da divenire la tragedia per antonomasia dell'emigrazione italiana. Non è un caso che la vicenda venga seguita quotidianamente attraverso i mezzi di comunicazione, tra cui la sempre più diffusa televisione, creando una condivisione del dolore che contribuisce a rendere indelebile il ricordo di Marcinelle. Si arriverà anche a un riconoscimento istituzionale. Con la legge del 2006, l'8 agosto, diventerà giornata in ricordo delle vittime e degli invalidi del lavoro in Italia e all'estero. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, per ricostruire brevemente i passaggi che hanno preceduto la catastrofe di Marcinelle. Nei primi anni del dopoguerra, i paesi europei faticano a ricostruire le proprie economie, colpite dal conflitto. In particolare, la situazione economica dell'Italia è disastrosa. Il 20% dell'apparato produttivo è andato distrutto e anche il settore agricolo fatica a riprendersi. Il calo della produzione porta a licenziamenti e disoccupazione. Il debito pubblico è enorme e c'è una forte svalutazione e inflazione della lira. E così, appena le frontiere riaprono, riparte l'emigrazione. Tornano le rotte già viste, come il Nord e il Sud America, ma prende anche piede in modo massiccio l'emigrazione verso il Nord Europa, soprattutto in Belgio, Svizzera e Germania. Questi paesi, infatti, beneficiano di finanziamenti americani attraverso il piano Marshall, che concede fondi a titolo gratuito o a tassi di interesse bassissimi. Finanziamenti che vengono utilizzati per la ricostruzione e per far rinascere, in primo luogo, la produzione industriale. Gli aiuti economici e le politiche economiche europee, oltre ad incrementare la produzione nazionale, puntano sulla creazione di accordi e scambi commerciali tra Stati, anche nell'ottica della formazione di un primo mercato europeo. È in quest'ottica che, il 23 giugno 1946, Italia e Belgio firmano il protocollo italo-belga, conosciuto come Accordo Uomo-Carbone, che appunto prevede la destinazione di 50.000 operai italiani alle miniere del Belgio. In cambio, il Belgio si impegna a vendere all'Italia, mensilmente, un minimo di 2.500 tonnellate di carbone, ogni 1.000 operai inviati. Per la prima volta, i fenomeni migratori vengono organizzati dallo Stato, in sedi istituzionali. La speranza è quella di alleggerire la disoccupazione dilagante e di aiutare l'economia. Il carbone è infatti fondamentale per promuovere il processo di industrializzazione. L'emigrazione è inoltre funzionale per alleggerire la disoccupazione e allentare le tensioni sociali, favorendo un maggiore consenso politico. Per convincere gli operai italiani a lasciare il proprio paese, appaiono in tutta Italia allettanti manifesti rosa della Federazione Carbonifera Belga, che presentano unicamente gli aspetti vantaggiosi di questo lavoro: assegni familiari, ferie, premi di natalità, alloggio e carboni gratuiti. Tuttavia, la situazione, una volta arrivati, spesso si presenta più difficile del previsto. L'esigenza italiana di aprire sbocchi migratori è pressante e questo porta i minatori

delle loro famiglie a pagare il prezzo di un'Italia che non ha una posizione di forza rispetto al Belgio. L'integrazione non è facile, anzi, spesso ci sono pesanti pregiudizi nei confronti degli italiani. Gli alloggi sono in realtà difficili da trovare e gli affitti non sono proporzionati alla qualità delle residenze. Spesso i minatori vivono in baracche dal tetto di lamiera, ricavati anche da precedenti campi di prigionia della Seconda Guerra Mondiale. Senza contare che il lavoro in miniera è duro e logorante, senza alcuna formazione iniziale, con misure di igiene e di sicurezza scarse. Tra il 1946 e il 1955 sono quasi 500 gli operai italiani che muoiono nelle miniere belghe, senza contare le malattie d'origine professionale, come la terribile silicosi. Queste sono le durissime parole spedite all'allora ministro del lavoro Ezio Vigorelli, da Salvatore Innamorati, che viene espulso dal Belgio a causa delle sue proteste contro le autorità. Sin dal mio arrivo in Belgio nel dicembre 1946, ben compresi che mi attendeva un lavoro duro e ingrato per la fredda accoglienza delle autorità carbonifere belghe. Il 20 dicembre 1948 giunse l'onorevole De Gasperi in Belgio e fui il solo a consegnargli una relazione nella quale dicevo che i nostri operai non avevano mai goduto la parità dei diritti con gli operai belgi, come sancito dai contratti, che le condizioni di alloggio erano malsane, che il vitto era insufficiente e mal preparato. Lo schiavismo per cui i figli dei nostri minatori erano costretti a seguire i loro genitori nelle miniere. La mancanza assoluta di organizzazione e adeguata assistenza. Ma le sciagure e i soprusi si susseguivano ad un ritmo accelerato. Continuamente morti, feriti a centinaia, decine di ricoverati in sanatorio, altri che morivano al manicomio. E mi recai a protestare al nostro ambasciatore marchese Diana. Ed egli ebbe la sfacciataggine di rispondermi: «Lasci andare, signori innamorati, lasci andare». Questa fu la nostra emigrazione in Belgio, fatta tutta di lasci andare. Punto di svolta è stato il disastro di Marcinelle, che avviene la mattina dell'8 agosto 1956, nella miniera di carbone Bois du Cassier di Marcinelle. Alle 7 del mattino, 274 minatori scendono nel pozzo per il primo turno. Appena un'ora dopo scoppia un incendio a 975 metri di profondità. Il repentino intervento delle squadre purtroppo serve a poco. Alla fine della prima giornata il bilancio è di 13 superstiti e 9 morti, ma 253 minatori sono ancora prigionieri. Ad una settimana dallo scoppio dell'incendio vengono ritrovati 85 corpi esanimi. Solo il 22 agosto i soccorritori arrivano all'ultimo livello, nella speranza di trovare dei sopravvissuti non ancora raggiunti dall'esalazione in odore e in colore dell'anidride carbonica. Ma purtroppo così non è. In quella mattinata viene stilato il triste bilancio. I sopravvissuti sono 13, i morti 262, tra cui 136 italiani, 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 5 francesi, 3 ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino. Questi uomini hanno lasciato 183 vedove e 417 orfani. La sentenza di primo grado dell'inchiesta giuridica assolve tutti gli imputati e condanna i familiari delle vittime al pagamento delle spese processuali.

0: E di questo brano esistono tantissime versioni, ma oggi ho scelto per voi quella di Simone Cristicchi, che era accompagnato dal coro dei minatori Santa Flora. E per concludere, uno stralcio del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei 70 anni della tragedia di Marcinelle, una tragedia che ha segnato per sempre la storia dell'emigrazione italiana. E quel giorno ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e quanto alto possa essere il prezzo del lavoro per chi deve lavorare. Allora, questo è il messaggio, commemorando Marcinelle e rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi della storia dell'emigrazione italiana, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca ai criteri di rispetto della dignità delle persone. E questo è quanto ha detto il Presidente della Repubblica ai familiari delle 262 vittime, delle quali 136 italiani che morirono al Bois du Cazier l'8 agosto del 1956, a quelli di tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo del mondo, rinnovo i sentimenti di cordoglio e di partecipe vicinanza della Repubblica. Questo è quanto ha voluto dire il Presidente della Repubblica. In questa giornata, ha detto, dedicata dalla Repubblica al sacrificio del lavoro italiano nel mondo, onoriamo gli emigranti che con il loro lavoro hanno contribuito al progresso del paese e alla crescita delle comunità nelle quali sono stati accolti e hanno operato. Quindi le vittime di Marcinelle sono parte dell'identità collettiva del nostro paese e si hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta l'Europa, connotando il processo di integrazione comunitaria. Quindi la Commissione, su iniziativa del Parlamento europeo e degli Stati membri, ha deciso di proporre l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Questo è quanto ha aggiunto il Capo dello Stato. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza, cardine della Costituzione italiana, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. Quindi firmato dal nostro Presidente Sergio Mattarella. Un pensiero va a tutti coloro che sono morti in questa disgrazia e a tutte le loro famiglie.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
3: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
0: CFMB. Allora, domani nel corso di Buon Pomeriggio Premo alle 15.30 Giulia Verticchio e alle 16.30 la presidente dell'Associazione Alma Canada Anna Perrotti, quindi domani due altre ospiti nel Buon Pomeriggio. E poi vogliamo ricordarvi il messaggio che è stato lanciato dalla famiglia di Mario Cinelli, originaria di Monte San Giovanni Campano, e gli abitanti di Monte San Giovanni Campano si chiamano Monticiani, quindi tutti i monticiani sono invitati a partecipare a questo incontro che si terrà il 22 agosto prossimo, è una domenica, e dall'Italia arriveranno prossimamente Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese. Don Stefano Di Mario fa parte della Chiesa Madonna del Suffragio, mentre Don Luigi Pugliese fa parte del Santuario Madonna della Pace di Giuliano in Campania, vicino Napoli. Quindi è un invito da parte della famiglia Cinelli a partecipare alla messa che sarà celebrata da 5 sacerdoti, oltre che da padre Stefano Di Mario e Luigi Pugliese, e presso la Chiesa del Divino Amore, situata al 765 della via Roland Forget, e subito dopo seguirà un rinfresco presso la sala parrocchiale della chiesa, quindi bambini, amici, simpatizzanti sono tutti benvenuti, però è indispensabile telefonare per confermare la vostra presenza e indicare il numero di persone che vi parteciperanno entro il 17 agosto, quindi non più tardi del 17 agosto al 514-804-1441, ripeto 514-804-1441, e Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese aspettano e sono davvero molto molto felici di poter incontrare il maggior numero possibile di monticiani che vivono qui a Montreal, quindi non deludeteli.

0: E questa era Irene Grandi. Sonia, ti sei un attimino eclissata?
1: Ci sono sempre. Okay. Sono sempre.
0: Allora, abbiamo sentito la storia dei minatori, sì, veramente molto triste, molto dolorosa, solo a pensare ai sacrifici che hanno fatto. Erano tutti giovanissimi, quindi gran parte, diciamo, perché ce n'erano anche di più maturi, sei 40, 50, però la stragrande maggioranza era composta da persone molto, molto giovani. Allora, siamo arrivati al 223esimo giorno dell'anno.
1: Già.
0: Tu hai il programma, ancora vogliamo ricordare magari per agosto, il 15, sabato, presso la Pointe de l'Horloge. Ci sono due appuntamenti con la musica, uno alle 12 se non erro.
1: Sì, alle 12 Anthony con Anthony V e poi alle 17 con Vito V.
0: Ecco, ricordiamo che alla Pointe de l'Horloge c'è questa spiaggia non balneabile, però è la spiaggia cosiddetta urbana o cittadina, se preferite, dove ci sono sedie a sdraio, dove c'è della sabbia e poi c'è tutta una passeggiata lungo il fiume San Lorenzo. Quindi non abbiamo dato uno sguardo al bollettino meteorologico, vediamo che tempo farà durante questa settimana. Ecco qua, vediamo un attimino subito. Domani cielo variabile con possibilità di precipitazioni, quindi ci diranno se è confermata la proiezione presso il Parco Dante nella piccola Italia, perché fino all'ultimo non si è sicuri. Giovedì soleggiato con passaggi nuvolosi, 25, venerdì soleggiato, sabato soleggiato e 24 piacevolissimi gradi, e poi domenica cielo variabile con 40% di probabilità di precipitazioni e una massima di 23 gradi. Però l'ultimo appuntamento con Little Fest domenica sera è al teatro del Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni, per cui è all'interno, non ci sono problemi, e solo per questo, anche per questo ci sono stati sono due o tre eventi a pagamento, ecco, per questo cabaret c'è un biglietto, insomma, bisogna, l'ingresso non è gratis, bisogna acquistare il biglietto, per cui vi daremo tutte le informazioni. Abbiamo il prezzo del biglietto subito, Sonia? Se...
1: Sì, è di 30 dollari.
0: Ah, beh,
1: VIP 65, regolare però, 30.
0: 30 dollari, quindi poco più di un biglietto per andare al cinema? Più o meno? Siamo lì. Ma questo è un cabaret, sì, con tanti artisti, per cui vale la pena essere presenti. Prenotate il vostro posto al più presto. Allora, siamo arrivati alle 17:45 minuti primi, adesso abbiamo nuovamente, sono tornate a trovarci le nuvole e forse arriverà ancora la pioggia, c'è pioggia a singhiozzo, mi sembra di essere ai tropici, no? Dove arrivano questi temporali improvvisi, durano 10 minuti, poi passano, poi torna a splendere il sole e ormai questa è un'estate un po' anomala, se vogliamo. E hai visto anche per quanto riguarda il tramonto, le giornate si stanno accorciando sempre più e sì, questa sera verrà alle 20:08 minuti, quindi questa
1: è la realtà,
0: è purtroppo la realtà dei fatti, per cui torniamo alla musica. Abbiamo Leo Gassman, ultimo singolo, si intitola Capiscimi.

0: Niente, abbiamo un'altra canzone, Le ragazze, canzone che aveva chiesto Vittorio, perché ha detto che gettonatissima, uno dei tanti tormentoni di questa estate, è proprio questa canzone che si intitola Le ragazze ed è interpretata da
1: Clara e San Giovanni.

0: Che belle le ragazze, dicevano Clara e San Giovanni, questo tormentone dell'estate 2026. Veramente quest'anno c'è l'imbarazzo della scelta, perché sono nate tantissime canzoni proprio in questo periodo e resiste eroicamente Ossessione di Samurai J, che è arrivata quarta al Festival di Sanremo. Bene, allora siamo arrivati ai saluti. Grazie Sonia per essere venuta a trovarci.
1: Grazie a te Ivana, è sempre un gran piacere ricevere il tuo invito e buon proseguimento di giornata, e ti dico a presto e dico a tutti a venerdì per Domani Sposi.
0: Benissimo, e invita pure a scrivere per i messaggi che tu potrai dare in diretta durante la trasmissione che andrà in onda, che va in onda ovviamente dalle 10 alle 11.
1: Allora, sonia@cfbradio.com.
0: Certo.
1: Se no, il famosissimo numero di telefono 514-790-0251.
0: Ed è tutto, benissimo. Grazie Sonia. Grazie anche a Ossian Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica. Ringraziamo Francesco Esposito per l'intervento. Speriamo che domani potrà essere proiettato il film in programma. Comunque vi informeremo. Sempre domani sarà con noi Giulia, mentre alle 15.30, alle 16.30 sarà la volta del presidente di Alma Canada, che quest'anno festeggia 50 anni di vita, e poi e tante altre cose. Quindi io vi auguro di trascorrere una bellissima serata. Vi ricordo che i programmi in lingua italiana riprenderanno puntualmente domani alle 5 con Italianissimo e Roberto, seguiranno Ivan e Silvio, o Silvio e Ivan con Il Risveglio, ci sarà poi Vittoria Zorfini alle ore 10 e noi ci diamo appuntamento alle ore 15, sempre sulla stessa lunghezza d'onda, quella del vostro cuore, 1280 CFMI. Ci salutiamo oggi con un pensiero di Platone che dice: ci sono tre classi di uomini, gli amanti della saggezza, gli amanti dell'onore e gli amanti del guadagno. A domani, ciao ciao a tutti da Ivana.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.